immediata, diretta, lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della vostra città.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Big Mama, Gaia, La Nina, Sissi con Lady Marmalade.
2: Words on my soul, sister. Voglio sentire il flow.

weekend, Radio Piemonte Sound ti accompagna con l'allegria e la musica di sempre. Le Badole Online ti regalano il meglio della settimana dalle 9.30 del mattino, mentre dalle 11 Mirko Bencivenni ti trasporterà nel mondo della Hit Parade Story e delle migliori new hit del presente. Alle 14, per tutto il pomeriggio, ti regaleremo le super hit, con la classifica delle 30 canzoni più trasmesse durante la settimana. E la sera, come sempre, daremo spazio ai grandi classici. Radio Piemonte Sound, la tua amica radio, 7 giorni su 7.

La radio stimola, informa, intrattiene. È il filo conduttore delle tue giornate. Non ti impone rinunce e non limita le tue relazioni. E ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.

Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino,

0: La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, amica radio. La radio della tua città.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound da Annalisa.

0: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Sono solo parole. Bellissima canzone, la versione, questa è di Fabrizio Moro.
1: Avere l'impressione di restare sempre al punto di partenza e chiudere la porta per lasciare il mondo fuori dalla stanza. Considerare che sei la ragione

se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi, perché dal 1976 siamo la radio della tua città ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Perché dal 1976 siamo la radio

0: La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.
1: Il saluto di Neck.
2: Radio Piemonte Sound. Suonatela la canzone, okay, però.
1: Da?
2: Suonatela.
1: La suoniamo, prometto.

Ermal Meta nel Sanremo del 2017 decise di omaggiare con una canzone strepitosa scritta da Erika Buonaccorti "Amara terra mia" il grande Domenico Modugno e fu un successo pazzesco. Sentite che bella cover.

0: Radio Piemonte Sound Amica Radio, la tua migliore amica. Un saluto da Ultimo.
1: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
1: Eros Ramazzotti, Una donna per amico di Lucio Battisti.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: Sabato 18 luglio 2026, la chiesa ricorda Sant'Arnolfo di Metz e San Federico di Utrecht. La luna è crescente. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo orgoglioso non mangia carne avariata anche quando ha fame, né ruba acqua dal pozzo di un altro quando ha sete. E oggi si celebra la giornata internazionale di Nelson Mandela. Ora, con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 390 a.C. prendeva il via il sacco di Roma, interamente sottoposta a razzie da parte dei Galli Senoni, tranne il Campidoglio, dove lo starnazzare delle oche aveva avvisato i romani del pericolo. Nel 1334 a Firenze iniziavano i lavori per costruire la torre campanaria per la cattedrale di Piazza del Duomo. Capomastro era Giotto. Nel 1610 a Porto Ercole moriva Michelangelo Merisi, il pittore conosciuto con il nome di Caravaggio. Nel 1925 il capo nazista Adolf Hitler pubblicava Mein Kampf, il saggio sul proprio pensiero politico. E nel 1968 in California veniva fondata la NM Electronics, l'azienda produttrice di microprocessori, poi rinominata Intel. 50 anni fa, nel 1976, a Montreal per la prima volta un atleta olimpico otteneva il massimo punteggio da tutti i giudici. Era la ginnasta 14enne Nadia Comaneci. Nel 1987 una piena del fiume Brembo colpiva diversi comuni in Val Brembana, uccidendo 5 persone, mentre un altro muro di acqua e fango distruggeva il condominio La Quiete a Tartano, causando 12 morti. L'alluvione in Valtellina sarebbe costata la vita a 53 persone. Nel 2012, dopo 270 giorni di prigionia, veniva liberata Rossella Urru, la cooperante rapita da un gruppo islamico in un campo per rifugiati in Algeria. E nel 2023 l'Organizzazione Meteorologica Mondiale confermava il corretto rilevamento della più alta temperatura in Italia ed Europa dell'11 agosto 2021, quando a Floridia, nel Siracusano, si erano registrati 48,8 gradi centigradi. Sono nati il 18 luglio, nel 1914 il ciclista Gino Bartali, nel 1917 la giornalista e scrittrice Fernanda Pivano, nel 1918 l'ex presidente del Sudafrica e premio Nobel per la pace Nelson Mandela e nel 1929 l'attrice Franca Rame. Sono nati oggi anche il politico e presidente del Senato Ignazio La Russa, nel 1947, il cantante dei Tazenda Andrea Parodi, nel 1955, l'attore Vin Diesel, nel 1967, il rapper Frankie High Energy, nel 1969, la ex sindaca di Roma Virginia Raggi, nel 1978, e la pallavolista oro olimpico e mondiale Alessia Orro, nata in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per il 18 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: L'aforisma del giorno.
2: Se mi lasci libera, mi hai già insegnato come restare. Emily Dickinson.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Chiara con Diamante di Zucchero, bellissima questa versione.

tutti. Metti un like sulla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.

0: qua che ha fatto l'intervista a Demi Stewart, io pensavo l'avesse fatta in inglese, cioè perché mi dice abbiamo preparato il tuo Carmen, ho detto
1: così è stato,
0: che figurone, facciamo tutta un'intervista in inglese,
1: ma poi in italiano.
2: Pensa se avessi scoperto sul momento che l'intervista era in inglese, che bello che sarebbe stato.
3: Welcome to Radio Piemonte Sound.
2: Tu ti prepari tutto quanto sugli anni 70, su Friends, su Knock on Wood.
0: Vabbè, però voglio dire,
4: cos'è la musica trap?
2: Non lo so perché mi è venuto in mente.
0: E ha ragione lei che te lo suggerisce, che dice
5: la musica trap è veramente una rivisitazione della musica rap.
0: Brava Emi, che lo sai?
5: Con un po' di ritmo. Vorrei sapere che cosa sei, tu mi puoi dire questo, che significa trap?
1: Mamma mia, mi fai una bella domanda, effettivamente.
5: Ma scusa, tu lavori nella radio, che significa trap? Sappiamo che cos'è il rap. Sappiamo tutti che significa. Certo. Trap che significa?
1: Devo dire che mi cogli in fallo, devi dire che mi togli. È un sottogenere, se vogliamo, no? È un'espressione un po' diversa, è un'espressione un po' diversa della musica rap, ecco, mettiamola qua. E dove c'è anche un po' influenza della musica elettronica.
0: E lei te lo sottolinea, dice: ma tu lavori in radio?
2: Dovresti sapere. A me è venuta in mente una risposta che stavo per dare, ma mi sono morso la lingua. Perché avrei voluto dire a Amy Stewart: io l'unico trap che riconosco è Giovanni Trapattoni, che secondo me sarebbe stato un modo per uscirne meraviglioso.
0: Ecco, ti sei impantanato di brutto.
2: Impantanato
0: e volevi impantanare me dopo, quando mi hai detto tu.
2: Dai, non ne sono uscito così male poi risentendola.
6: Le Badole
7: online,
6: chiacchiere
7: e buona musica.
8: C'è stato un momento difficile per Jack, un...
9: No, non presentarlo così che sembra che stessi morendo. Momento difficile, su. Ho detto solo che mi stava venendo sul caffè.
8: Ecco. Noi abbiamo parlato di Michael Jackson, dell'Isola dei Famosi, eccetera. Mi sta venendo sul caffè.
9: Ma cioè, l'ho detto dopo, dai.
10: Ho capito, noi eravamo immersi in discorsi seri, filosofici. Mi viene sul caffè, come se non gliene frega.
8: l'ha detto in modo come dire: mi sta venendo sul caffè, oddio, muoio.
10: È vero.
9: Tra un po' non riuscivo più a parlare, l'avevo appena preso. Peraltro Carmen era molto buono, ti ringrazio.
8: No, perché te l'ho fatto io, capito? Te l'ho fatto io. Potrebbe essere un tentativo.
10: Direi che ho fatto bene a non accettarlo allora stamattina.
6: Chiacchiere e buon umore.

0: I successi di oggi e un salto indietro nel tempo per recuperare le canzoni che hanno fatto la storia della musica e anche della nostra vita. Questa è Radio Piemonte Sound.
1: Vedo quei suoi occhi, tutti possono morire. A me non frega niente, spero di trovarci te. Che te levi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Invece cado nel cortile, sulla spina.

0: Abbiamo raggiunto anche il 18 di luglio, lo raggiungiamo insieme alle stelle che danno sempre un'occhiata dalla nostra parte e ci consigliano come muoverci durante la giornata. In questo 18 di luglio allora diciamo all'Ariete che vi sentirete in sintonia con le persone che vi sono vicine. Toro, saprete trascinare coloro che vi circondano con il vostro entusiasmo. Gemelli, nonostante le contrarietà, il vostro umore sarà discreto. Cancro, ottime possibilità di incontri in campo sentimentale. Leone, non provocate la suscettibilità del vostro partner. Vergine, dedicate una fetta maggiore del vostro tempo ai familiari. Bilancia, viaggi e incontri positivi in compagnia, quindi una giornata molto serena. Scorpione, vi sentirete un po' giù di tono, ma l'amore vi sorriderà. Sagittario, vi converrà dedicare al riposo un'ampia fetta del vostro tempo. Capricorno, l'intuito vi sarà di grande aiuto nel corso della giornata. Acquario, un familiare ricorrerà al vostro aiuto, non negateglielo. Pesci, non urtate il partner con il vostro comportamento, mi raccomando. E con i pesci ho concluso anche l'oroscopo di questo 18 luglio, ci sentiamo domani.
1: L'aforisma del giorno.
2: Le risposte migliori restano sempre quelle a pelle.

0: basta il tempo di un fiore.
1: La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie, gli eventi, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

0: buona giornata a tutti i nostri ascoltatori e ben ritornati sulla nostra frequenza Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Siamo arrivati al weekend e come tutte le mattine l'appuntamento con le nostre rubriche, le pagine informative, le rassegne stampa, almanacchi e gli appuntamenti in diretta. Ora proseguiamo con la musica, quella dei grandi successi.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, un bacio da Cesare.

0: Sono le 6:04.
1: L'appuntamento con la consueta rassegna storica dei compleanni della musica internazionale ed italiana anche oggi qui su Radio Piemonte Sound.
2: Sabato 18 luglio 2026, la chiesa ricorda Sant'Arnolfo di Metz e San Federico di Utrecht. La luna è crescente. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo orgoglioso non mangia carne avariata anche quando ha fame, né ruba acqua dal pozzo di un altro quando ha sete. E oggi si celebra la giornata internazionale di Nelson Mandela. Ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 390 a.C. prendeva il via il sacco di Roma, interamente sottoposta a razzie da parte dei Galli Senoni, tranne il Campidoglio, dove lo starnazzare delle oche aveva avvisato i romani del pericolo. Nel 1334 a Firenze iniziavano i lavori per costruire la torre campanaria per la cattedrale di Piazza del Duomo. Capomastro era Giotto. Nel 1610 a Porto Ercole moriva Michelangelo Merisi, il pittore conosciuto con il nome di Caravaggio. Nel 1925 il capo nazista Adolf Hitler pubblicava Mein Kampf, il saggio sul proprio pensiero politico. E nel 1968 in California veniva fondata la NM Electronics, l'azienda produttrice di microprocessori, poi rinominata Intel. 50 anni fa, nel 1976, a Montreal per la prima volta un atleta olimpico otteneva il massimo punteggio da tutti i giudici. Era la ginnasta 14enne Nadia Comaneci. Nel 1987 una piena del fiume Brembo colpiva diversi comuni in Val Brembana, uccidendo 5 persone, mentre un altro muro di acqua e fango distruggeva il condominio La Quiete a Tartano, causando 12 morti. L'alluvione in Valtellina sarebbe costata la vita a 53 persone. Nel 2012, dopo 270 giorni di prigionia, veniva liberata Rossella Urru, la cooperante rapita da un gruppo islamico in un campo per rifugiati in Algeria. E nel 2023 l'Organizzazione Meteorologica Mondiale confermava il corretto rilevamento della più alta temperatura in Italia ed Europa dell'11 agosto 2021, quando a Floridia, nel Siracusano, si erano registrati 48,8 gradi centigradi. Sono nati il 18 luglio, nel 1914 il ciclista Gino Bartali, nel 1917 la giornalista e scrittrice Fernanda Pivano, nel 1918 l'ex presidente del Sudafrica e premio Nobel per la pace Nelson Mandela e nel 1929 l'attrice Franca Rame. Sono nati oggi anche il politico e presidente del Senato Ignazio La Russa, nel 1947, il cantante dei Tazenda Andrea Parodi, nel 1955, l'attore Vin Diesel, nel 1967, il rapper Frankie I Energy, nel 1969, la ex sindaca di Roma Virginia Raggi, nel 1978, e la pallavolista oro olimpico e mondiale Alessia Orro, nata in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per il 18 luglio 2026, tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
3: L'aforisma del giorno.
4: Un giorno mi chiederai: cos'è più importante, la mia vita o la tua? Dirò la mia e tu te ne andrai senza sapere che tu sei la mia vita. Khalil Gibran.
5: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani.
6: Max Pezzali e Cesare Cremonini con Gli anni. Era il Sanremo del 2013 nella serata dei duetti.

0: Ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Un tuffo nel passato per scoprire quali sono stati i momenti di allegria e di simpatia al meglio delle badole online.
1: Il programma Cult Le Badole Online festeggia 25 anni. Fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound.

0: prima di arrivare qua. Aspetta, vieni qua che ti do un bel colpo sulla schiena.
1: Ho mangiato una meringa con la panna e non posso mangiarla.
0: Tu la mattina mangi la meringa con la panna.
2: Sabato. Ha mangiato sabato.
0: No, ma
2: una
0: che caspita, ma oggi che giorno è?
2: Oggi è giovedì. Giovedì.
0: Ma com'è possibile? Cioè, tu hai tutto questo bailame. No, ma è uno stomaco di 40 km alla fine.
2: Ma ascolta. No. C'è di più. Sai che ci sono i ruminanti che ci mettono un po', no?
0: Sì.
2: I ruminanti al bene mucche.
0: Stomaco, sì.
2: E loro devono ruminare.
1: Vuoi che mangiare un po' di panna mi possa
0: creare
1: allergica. Qualche problema?
0: Manna, che tra l'altro è il mio dolce preferito.
2: Ma che te lo dico a fa? Che non lo devi mangiare?
1: Un po' di quella meringa famosissima di Cuneo.
2: Sì. E non lo devi fare.
0: Un po' di mango risolve, dai.
2: Ma che te lo dico a fa? Vai tu, Angelina.
3: Che tanto siamo uguali.
4: Padole online in pillole, i momenti più gustosi.
1: Quali sono le preferenze degli italiani in tema di intimo?
2: Senti, c'è il nostro amico Bruno che scrive il nulla. Ma stai parlando del
1: nulla?
2: Intanto ci eravamo rivolti alle donne per sapere se gli uomini portano o è meglio. Allora, lui vorrà dire io non porto nulla,
1: oppure
2: vorrà dire delle donne. No, perché nulla. Poi qui bisogna anche, sai, e intanto la gente sta guidando, secondo me. Cosa
1: rimane
2: fa?
1: Un attimo.
2: Fai il messaggino, però li fa un po' così.
1: Sì, poi sei col T9 escono sempre fuori delle parole che non vorresti.
2: Secondo te, poi... Carmen, tu che sai di chi parliamo? Sta parlando delle donne?
1: Secondo me sta parlando le donne senza biancheria intima. Okay, lui preferisce le donne.
2: Ok.
1: Considerando come di chi stiamo parlando.
2: Il tuo bacio come rock.
4: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Padole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro. Padole Online, su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Ed ora è tempo di sentire gli astri e le stelle che cosa riservano per noi.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: Abbiamo raggiunto anche il 18 di luglio e lo raggiungiamo insieme alle stelle che danno sempre un'occhiata dalla nostra parte e ci consigliano come muoverci durante la giornata. E in questo 18 di luglio allora diciamo all'Ariete che vi sentirete in sintonia con le persone che vi sono vicine. Toro, saprete trascinare coloro che vi circondano con il vostro entusiasmo. Gemelli, nonostante le contrarietà, il vostro umore sarà discreto. Cancro, ottime possibilità di incontri in campo sentimentale. Leone, non provocate la suscettibilità del vostro partner. Vergine, dedicate una fetta maggiore del vostro tempo ai familiari. Bilancia, viaggi e incontri positivi in compagnia, quindi una giornata molto serena. Scorpione, vi sentirete un po' giù di tono, ma l'amore vi sorriderà. Sagittario, vi converrà dedicare al riposo un'ampia fetta del vostro tempo. Capricorno, l'intuito vi sarà di grande aiuto nel corso della giornata. Acquario, un familiare ricorrerà al vostro aiuto, non negateglielo. Pesci, non urtate il partner con il vostro comportamento, mi raccomando. E con i pesci ho concluso anche l'oroscopo di questo 18 luglio, ci sentiamo domani.

0: i momenti più simpatici e divertenti delle badole online, né il meglio delle badole online, su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Badole online, the best.
2: Con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia. Ci piace ricordare con questa bella storia nata quando le trasmissioni a più voci non erano consuetudine e possiamo dire con orgoglio che siamo stati dei pionieri. Volete andare a fare un raduno hippie? Ve lo paga l'azienda.
3: A
2: tutti? Nei boschi dei Friuli?
4: Questa sì che è una notizia.
2: Benissimo. Allora, sono già in 3.000 da tutta Europa, vanno nei boschi del Friuli, sono vietati detersivi e telefonini, vivete un mese senza luce, senza soldi né vestiti. Raduno degli ultimi hippie. No. Volete andare?
4: Senza vestiti in che senso? Che non c'è, il cambio non è autorizzato?
2: Credo che sia anche un po' patanù.
4: Quindi dobbiamo lavarci, dobbiamo metterci nel fiume, come si facevano gli uomini primitivi.
2: Va là. So c'è tu che sei lì col tofu, ti vedrei un po' in difficoltà, però ti prendi una bella borsina frigo, come
4: ma
2: fanno.
4: Ma in che senso? Perché cos'è che non si può mangiare?
2: Ma sai, non è che vai su e ti metti a fare la grigliata mista per gli amici, hai capito? Lì fai un po' gli hippie, fai un po' figli dei fiori.
4: Non ho problemi a fare un po' l'agricoltore quanto bisogna stare lì un mese. Vabbè, ci saranno degli alberi da frutta,
2: un mese
4: per mangiare
2: un mese. Io vi chiamo ogni tanto, facciamo dei bei collegamenti e abbiamo risolto il
5: possiamo
2: problema.
5: Possiamo fare la radio ufficiale dell'evento,
4: poi troviamo un prete, troviamo un fiume con delle trote da fiume. Non l'ho fatto fino adesso, non lo farò.
1: Le badole online. Divertimento, ironia e buona musica.
6: Moglie che tradisce il marito con il prete che aveva celebrato le nozze 3 mesi prima. 3 mesi è pochino, capito?
4: Certo che questi sono fatti abbastanza frequenti.
2: Allora, tu sei andato dal prete, prima gli hai parlato, lui sai cosa. Poi magari il marito, quando te lo trovi lì, non è proprio carino come pensavi, e allora torni da lui e dici Don Panta, no? Sì. Per dire che tu hai un po' ste cose da prete, sai che sembra sempre che fai la predica. E allora uno dice Don Panta, sai che pensavo che Gennarino fosse, sì, no? Fosse così bravo, invece mi maltratta, arriva a casa la sera. E...
6: magari Gennarino non ne può niente, magari c'è l'inciuccio tra il prete e la signora.
2: No, magari Gennarino anche lui c'ha l'inciuccio e magari arriva a casa. E allora lei a furia di confidarsi con Don Panta
6: alla fine.
2: Hai capito?
4: Dice che uomo sensibile.
6: Guarda.
2: Ma se tu non fossi sposato con.
6: E diventa Don Naiolo.
4: Ma sai, padre Ralph.
2: Questa la battuta.
6: Ma certo. Vogliamo parlare che se si trattasse di reato sarebbe un reato preterintenzionale?
1: Allegria e sorrisi con il meglio delle badole online.

0: Sono le 6:31.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio, accompagna la tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9:30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound. 24 ore al giorno, la radio della tua città.

sabato 18 luglio 2026. La chiesa ricorda Sant'Arnolfo di Metz e San Federico di Utrecht. La luna è crescente. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo orgoglioso non mangia carne avariata anche quando ha fame, né ruba acqua dal pozzo di un altro quando ha sete. E oggi si celebra la giornata internazionale di Nelson Mandela. Ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 390 avanti Cristo prendeva il via il sacco di Roma, interamente sottoposta a razzie da parte dei Galli Senoni, tranne il Campidoglio, dove lo starnazzare delle oche aveva avvisato i romani del pericolo. Nel 1334 a Firenze iniziavano i lavori per costruire la torre campanaria per la cattedrale di Piazza del Duomo. Capomastro era Giotto. Nel 1610 a Porto Ercole moriva Michelangelo Merisi, il pittore conosciuto con il nome di Caravaggio. Nel 1925 il capo nazista Adolf Hitler pubblicava Mein Kampf, il saggio sul proprio pensiero politico. E nel 1968 in California veniva fondata la NM Electronics, l'azienda produttrice di microprocessori, poi rinominata Intel. 50 anni fa, nel 1976, a Montreal per la prima volta un atleta olimpico otteneva il massimo punteggio da tutti i giudici. Era la ginnasta 14enne Nadia Comaneci. Nel 1987 una piena del fiume Brembo colpiva diversi comuni in Val Brembana, uccidendo 5 persone, mentre un altro muro di acqua e fango distruggeva il condominio La Quiete a Tartano, causando 12 morti. L'alluvione in Valtellina sarebbe costata la vita a 53 persone. Nel 2012, dopo 270 giorni di prigionia, veniva liberata Rossella Urru, la cooperante rapita da un gruppo islamico in un campo per rifugiati in Algeria. E nel 2023 l'Organizzazione Meteorologica Mondiale confermava il corretto rilevamento della più alta temperatura in Italia ed Europa dell'11 agosto 2021, quando a Floridia, nel Siracusano, si erano registrati 48,8 gradi centigradi. Sono nati il 18 luglio, nel 1914 il ciclista Gino Bartali, nel 1917 la giornalista e scrittrice Fernanda Pivano, nel 1918 l'ex presidente del Sudafrica e premio Nobel per la pace Nelson Mandela e nel 1929 l'attrice Franca Rame. Sono nati oggi anche il politico e presidente del Senato Ignazio La Russa, nel 1947, il cantante dei Tazenda Andrea Parodi, nel 1955, l'attore Vin Diesel, nel 1967, il rapper Frankie High Energy, nel 1969, la ex sindaca di Roma Virginia Raggi, nel 1978, il pallavolista oro olimpico e mondiale Alessia Orro, nata in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per il 18 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: L'aforisma del giorno.
1: E ricordati di essere sempre la tua priorità. Ricordati di amarti, a dispetto di quanti non lo hanno saputo fare. Ricordati di te, che meriti tanto. Alessandro Di Renzo.

0: segno per segno, eh sì, perché il nostro oroscopo vi racconterà come andrà la giornata di oggi, come sempre su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Segno per segno.
2: Abbiamo raggiunto anche il 18 di luglio, lo raggiungiamo insieme alle stelle che danno sempre un'occhiata dalla nostra parte e ci consigliano come muoverci durante la giornata. In questo 18 di luglio allora diciamo all'Ariete che vi sentirete in sintonia con le persone che vi sono vicine. Toro, saprete trascinare coloro che vi circondano con il vostro entusiasmo. Gemelli, nonostante le contrarietà, il vostro umore sarà discreto. Cancro, ottime possibilità di incontri in campo sentimentale. Leone, non provocate la suscettibilità del vostro partner. Vergine, dedicate una fetta maggiore del vostro tempo ai familiari. Bilancia, viaggi e incontri positivi in compagnia, quindi una giornata molto serena. Scorpione, vi sentirete un po' giù di tono, ma l'amore vi sorriderà. Sagittario, vi converrà dedicare al riposo un'ampia fetta del vostro tempo. Capricorno, l'intuito vi sarà di grande aiuto nel corso della giornata. Acquario, un familiare ricorrerà al vostro aiuto, non negateglielo. Pesci, non urtate il partner con il vostro comportamento, mi raccomando. E con i pesci ho concluso anche l'oroscopo di questo 18 luglio, ci sentiamo domani.

0: L'appuntamento col meglio delle badole online, i momenti migliori della storica trasmissione di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Badole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio.
2: Ripeti, no, perché la scenetta, doveva fare la scenetta, capito? Buongiorno signora.
3: No, perché lo conosco da tanto tempo, questo signore che gentilmente viene.
2: Ciao Carmen, mi date già del tu praticamente.
3: Da una vita, ma ci conosciamo da 30 anni, puoi capire.
2: E lei che rubinetto.
3: Guarda che io ho già comprato i rubinetti e sono tutto organizzato. Ho già tutto, deve solo smontare. No, perché tu hai comprato il rubinetto, cosa mi ha detto?
2: Certo.
3: Guardi, è in un attimo, devi solo smontare e rimontare. Vuol dire, guardi che se io fossi capace non avrei bisogno dell'idraulico, capito?
2: Va bene, dai.
3: No, ma tanto è un attimo, smonta e rimonta.
2: Ma certo, ma cosa ci avviti in senso orario, signora,
3: certo,
2: tutto a posto,
3: cioè,
2: va bene.
3: Un attimo, fossi capace me lo farei.
2: Certo.
4: Fai il pieno di buon umore. Le badole online.
5: Feve nen le badole.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Anna Tatangelo, che omaggia Mogol con Penso a te.

0: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
1: Ciao ragazzi, sono Luca Di Risio e volevo mandare un bacio enorme a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sempre nel cuore. Ciao ragazzi.
2: Siamo stati una mattina insieme, senza sapere che era l'ultima.

0: Sono le 7.
1: È tempo di lasciare spazio alle pagine informative nazionali.
2: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Pentito ma convinto di subire un'ingiustizia. Prima di oltrepassare la soglia del carcere di Bollate, Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori nel 2021, scandisce il suo attacco al Quirinale. Mattarella dice: ha concesso la grazia a uno scafista e a Nicole Minetti. Si metta una mano sulla coscienza. I suoi legali avevano chiesto il rinvio della carcerazione mentre la moglie ha fatto istanza di grazia. La premier Meloni attacca i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. Mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti? Non è giusto, dice, ricordando come nell'ultimo DDL sicurezza siano esclusi gli indennizi a chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato. Il ministro Nordio frena sulla grazia dopo nuove interlocuzioni con il Colle. Torna lo scontro tra governo e magistrati. I giudici applicano la legge, dice l'ANM. Due morti nel giro di poche ore, entrambe durante il turno di lavoro e nello stesso settore. È una doppia tragedia quella che ha colpito la provincia di Firenze, dove due operatori addetti alla raccolta dei rifiuti sono stati trovati senza vita in due diversi comuni, Bagno a Ripoli e Barberino del Mugello. Le vittime, di 42 e 55 anni, erano al lavoro durante il turno di raccolta dei rifiuti. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche quella di un malore, mentre resta da accertare se il caldo estremo che sta interessando il territorio abbia avuto un ruolo nei decessi. Gli esteri, settimo giorno di attacchi statunitensi in Iran. Operazioni volte a indebolire le capacità di Teheran, spiega il comando centrale statunitense. Due petroliere sono esplose dopo aver percorso una rotta minata a sud dello stretto di Hormuz. A riferirlo è la televisione di Stato iraniana. Gli Stati Uniti però smentiscono. Intanto si segnalano raid contro basi americane in Giordania. Sarebbero stati feriti militari. Colpita da Teheran anche una base statunitense in Bahrain. Conflitto a Mosca Kiev, un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte. Lo ha riferito il sindaco della capitale, Sobyanin. È salito a 5.069 morti il bilancio ufficiale del doppio terremoto che lo scorso 24 giugno ha colpito il Venezuela. Non è noto il governo, che riferisce anche di 16.740 feriti e 6.462 persone tratte in salvo. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, annuncia l'accesso a 346 milioni di dollari di risorse proprie del paese presso il Fondo Monetario Internazionale, destinati al piano di recupero e ricostruzione. I fondi saranno utilizzati per sostenere le famiglie colpite, gli interventi abitativi, le infrastrutture, i servizi pubblici essenziali e altre necessità. Il calcio tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma domani. Match che metterà di fronte la Spagna, campionessa d'Europa, e l'Argentina, campionessa del mondo. L'albiceleste punta a diventare la prima squadra in 64 anni a difendere il titolo con successo. Oggi alle 23, ora italiana, è invece in programma la finalina per il terzo e quarto posto. In campo le grandi deluse, Francia e Inghilterra. È tutto, a più tardi.
4: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: e buon fine settimana. Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, anche questo weekend.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, sono Ligabue e buon ascolto.

0: Dopo tanta buona musica, come potete ascoltare, le curiosità della data di oggi nel tempo e tutti i compleanni degli artisti.
1: Sabato 18 luglio 2026, la chiesa ricorda Sant'Arnolfo di Metz e San Federico di Utrecht. La luna è crescente. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo orgoglioso non mangia carne avariata anche quando ha fame, né ruba acqua dal pozzo di un altro quando ha sete. E oggi si celebra la giornata internazionale di Nelson Mandela. Ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 390 a.C. prendeva il via il sacco di Roma, interamente sottoposta a razzie da parte dei Galli Senoni, tranne il Campidoglio, dove lo starnazzare delle oche aveva avvisato i romani del pericolo. Nel 1334 a Firenze iniziavano i lavori per costruire la torre campanaria per la cattedrale di Piazza del Duomo. Capomastro era Giotto. Nel 1610 a Porto Ercole moriva Michelangelo Merisi, il pittore conosciuto con il nome di Caravaggio. Nel 1925 il capo nazista Adolf Hitler pubblicava Mein Kampf, il saggio sul proprio pensiero politico. E nel 1968 in California veniva fondata la NM Electronics, l'azienda produttrice di microprocessori, poi rinominata Intel. 50 anni fa, nel 1976, a Montreal per la prima volta un atleta olimpico otteneva il massimo punteggio da tutti i giudici. Era la ginnasta 14enne Nadia Comaneci. Nel 1987 una piena del fiume Brembo colpiva diversi comuni in Val Brembana, uccidendo 5 persone, mentre un altro muro di acqua e fango distruggeva il condominio La Quiete a Tartano, causando 12 morti. L'alluvione in Valtellina sarebbe costata la vita a 53 persone. Nel 2012, dopo 270 giorni di prigionia, veniva liberata Rossella Urru, la cooperante rapita da un gruppo islamico in un campo per rifugiati in Algeria. E nel 2023 l'Organizzazione Meteorologica Mondiale confermava il corretto rilevamento della più alta temperatura in Italia ed Europa dell'11 agosto 2021, quando a Floridia, nel Siracusano, si erano registrati 48,8 gradi centigradi. Sono nati il 18 luglio, nel 1914 il ciclista Gino Bartali, nel 1917 la giornalista e scrittrice Fernanda Pivano, nel 1918 l'ex presidente del Sudafrica e premio Nobel per la pace Nelson Mandela e nel 1929 l'attrice Franca Rame. Sono nati oggi anche il politico e presidente del Senato Ignazio La Russa, nel 1947, il cantante dei Tazenda Andrea Parodi, nel 1955, l'attore Vin Diesel, nel 1967, il rapper Frankie High Energy, nel 1969, la ex sindaca di Roma Virginia Raggi, nel 1978, il pallavolista oro olimpico e mondiale Alessia Orro, nata in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per il 18 luglio 2026, tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
2: L'aforisma del giorno.
3: L'anima incontra l'anima sulle labbra degli amanti. Percy Bysshe Shelley.

0: Ci sono sempre loro, le Badole Online, a tenervi compagnia nelle vostre giornate con tanta allegria. Non solo buona musica, quindi il meglio delle Badole Online.
1: Divertimento, risate, ironia, le Badole Online.
2: Volevamo portare il buon umore al vostro mattino, in qualunque luogo foste.
1: Ve lo ricordiamo così.
3: Perché lo stai
4: stavo lo stavo pettinando, no? Lui non è Big Jim, cioè una bambolina.
2: Allora, è l'unico fidanzato. Adesso va a accarezzare quell'altro. Sei una copertura, Jack, diciamolo. Oh, sei una copertura, diciamolo. Adesso ti vesti da cowboy pure.
4: Va bene, ok.
2: Devi baciare, però.
4: Ma nessuno. Ma i cowboy non baciano le donzelle, quelle.
5: Quelli di Brokeback Mountain, no.
4: Ma tanto è stato censurato, io.
2: Eh no.
1: Badole Online, in pillole, il meglio del meglio.
6: Le donne piangono il giorno del matrimonio, gli uomini dopo.
2: Sarà per quello che te ridiamo tutto il giorno.
6: Che
2: il marito non ce l'abbiamo. In questo momento ci sono le signore che magari sono un po' in crisi col marito.
6: Ce n'è un'altra, volete sentire?
2: Vai.
6: Sposare un uomo è come comprare qualcosa che hai ammirato a lungo in una vetrina. Potrà piacerti molto, ma una volta portato a casa ti accorgi che non sempre si accorda con tutto quello che c'è già.
2: E dici tu, ma guarda, ce l'avevo già un pantalone bianco.
6: Il matrimonio è l'unica forma di schiavitù che la legislazione ancora conosca.

0: La musica si ferma per un istante, a tra poco.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui. Con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Radio Piemonte Sound, la tua estate.

0: buona giornata a tutti i nostri ascoltatori e ben ritornati sulla nostra frequenza Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Siamo arrivati al weekend e come tutte le mattine l'appuntamento con le nostre rubriche, le pagine informative, le rassegne stampa, almanacchi e gli appuntamenti in diretta. Ora proseguiamo con la musica, quella dei grandi successi.
1: Sono le 7 e 35 minuti.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. Pentito ma convinto di subire un'ingiustizia. Prima di oltrepassare la soglia del carcere di Bollate, Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori nel 2021, scandisce il suo attacco al Quirinale. Mattarella dice: ha concesso la grazia a uno scafista e a Nicole Minetti, si metta una mano sulla coscienza. I suoi legali avevano chiesto il rinvio della carcerazione mentre la moglie ha fatto istanza di grazia. La premier Meloni attacca i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. Mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti? Non è giusto, dice, ricordando come nell'ultimo DDL sicurezza siano esclusi gli indennizi a chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato. Il ministro Nordio frena sulla grazia dopo nuove interlocuzioni con il Colle. Torna lo scontro tra governo e magistrati. I giudici applicano la legge, dice l'ANM. Due morti nel giro di poche ore, entrambe durante il turno di lavoro e nello stesso settore. È una doppia tragedia quella che ha colpito la provincia di Firenze, dove due operatori addetti alla raccolta dei rifiuti sono stati trovati senza vita in due diversi comuni, Bagno a Ripoli e Barberino del Mugello. Le vittime, di 42 e 55 anni, erano al lavoro durante il turno di raccolta dei rifiuti. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche quella di un malore, mentre resta da accertare se il caldo estremo che sta interessando il territorio abbia avuto un ruolo nei decessi. Gli esteri, settimo giorno di attacchi statunitensi in Iran, operazioni volte a indebolire le capacità di Teheran, spiega il comando centrale statunitense. Due petroliere sono esplose dopo aver percorso una rotta minata a sud dello stretto di Hormuz. A riferirlo è la televisione di Stato iraniana. Gli Stati Uniti però smentiscono. Intanto si segnalano raid contro basi americane in Giordania. Sarebbero stati feriti militari. Colpita da Teheran anche una base statunitense in Bahrain. Conflitto a Mosca Kiev, un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte. Lo ha riferito il sindaco della capitale, Sobyanin. È salito a 5.069 morti il bilancio ufficiale del doppio terremoto che lo scorso 24 giugno ha colpito il Venezuela. Lo ha noto il governo, che riferisce anche di 16.740 feriti e 6.462 persone tratte in salvo. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, annuncia l'accesso a 346 milioni di dollari di risorse proprie del paese presso il Fondo Monetario Internazionale, destinati al piano di recupero e ricostruzione. I fondi saranno utilizzati per sostenere le famiglie colpite, gli interventi abitativi, le infrastrutture, i servizi pubblici essenziali e altre necessità. Il calcio tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma domani. Match che metterà di fronte la Spagna, campionessa d'Europa, e l'Argentina, campionessa del mondo. L'albiceleste punta a diventare la prima squadra in 64 anni a difendere il titolo con successo. Oggi alle 23, ora italiana, è invece in programma la finalina per il terzo e quarto posto. In campo le grandi deluse, Francia e Inghilterra. È tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, l'appuntamento con la musica non manca mai, ma ora è tempo di pubblicità.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: sotto il sole in riva al mare. Quest'estate passala con noi. Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
1: Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, amica radio. Anche questo weekend siamo qui pronti a tenervi compagnia con la musica, quella dei successi di ieri e di oggi, italiana ed internazionale, e poi le pagine con l'informazione.

0: nuovo appuntamento con le stelle che ci diranno come andrà la nostra giornata.
1: Segno per segno.
2: Abbiamo raggiunto anche il 18 di luglio, lo raggiungiamo insieme alle stelle che danno sempre un'occhiata dalla nostra parte e ci consigliano come muoverci durante la giornata. E in questo 18 di luglio allora diciamo all'Ariete che vi sentirete in sintonia con le persone che vi sono vicine. Toro, saprete trascinare coloro che vi circondano con il vostro entusiasmo. Gemelli, nonostante le contrarietà, il vostro umore sarà discreto. Cancro, ottime possibilità di incontri in campo sentimentale. Leone, non provocate la suscettibilità del vostro partner. Vergine, dedicate una fetta maggiore del vostro tempo ai familiari. Bilancia, viaggi e incontri positivi in compagnia, quindi una giornata molto serena. Scorpione, vi sentirete un po' giù di tono, ma l'amore vi sorriderà. Sagittario, vi converrà dedicare al riposo un'ampia fetta del vostro tempo. Capricorno, l'intuito vi sarà di grande aiuto nel corso della giornata. Acquario, un familiare ricorrerà al vostro aiuto, non negateglielo. Pesci, non urtate il partner con il vostro comportamento, mi raccomando. E con i pesci ho concluso anche l'oroscopo di questo 18 luglio, ci sentiamo domani.

0: è arrivato il momento di lanciare l'almanacco con i compleanni, quelli che hanno a che fare col mondo della musica. Vediamo chi spegne le candeline proprio oggi.
1: Sabato 18 luglio 2026, la Chiesa ricorda Sant'Arnolfo di Metz e San Federico di Utrecht. La luna è crescente. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo orgoglioso non mangia carne avariata anche quando ha fame, né ruba acqua dal pozzo di un altro quando ha sete. E oggi si celebra la giornata internazionale di Nelson Mandela. Ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 390 a.C. prendeva il via il sacco di Roma, interamente sottoposta a razzie da parte dei Galli Senoni, tranne il Campidoglio, dove lo starnazzare delle oche aveva avvisato i romani del pericolo. Nel 1334 a Firenze iniziavano i lavori per costruire la torre campanaria per la cattedrale di Piazza del Duomo. Capomastro era Giotto. Nel 1610 a Porto Ercole moriva Michelangelo Merisi, il pittore conosciuto con il nome di Caravaggio. Nel 1925 il capo nazista Adolf Hitler pubblicava Mein Kampf, il saggio sul proprio pensiero politico. E nel 1968 in California veniva fondata la NM Electronics, l'azienda produttrice di microprocessori, poi rinominata Intel. 50 anni fa, nel 1976, a Montreal per la prima volta un atleta olimpico otteneva il massimo punteggio da tutti i giudici. Era la ginnasta 14enne Nadia Comaneci. Nel 1987 una piena del fiume Brembo colpiva diversi comuni in Val Brembana, uccidendo 5 persone, mentre un altro muro di acqua e fango distruggeva il condominio La Quiete a Tartano, causando 12 morti. L'alluvione in Valtellina sarebbe costata la vita a 53 persone. Nel 2012, dopo 270 giorni di prigionia, veniva liberata Rossella Urru, la cooperante rapita da un gruppo islamico in un campo per rifugiati in Algeria. E nel 2023 l'Organizzazione Meteorologica Mondiale confermava il corretto rilevamento della più alta temperatura in Italia ed Europa dell'11 agosto 2021, quando a Floridia, nel Siracusano, si erano registrati 48,8 gradi centigradi. Sono nati il 18 luglio, nel 1914 il ciclista Gino Bartali, nel 1917 la giornalista e scrittrice Fernanda Pivano, nel 1918 l'ex presidente del Sudafrica e premio Nobel per la pace Nelson Mandela e nel 1929 l'attrice Franca Rame. Sono nati oggi anche il politico e presidente del Senato Ignazio La Russa, nel 1947, il cantante dei Tazenda Andrea Parodi, nel 1955, l'attore Vin Diesel, nel 1967, il rapper Frankie High Energy, nel 1969, la ex sindaca di Roma Virginia Raggi, nel 1978, e la pallavolista oro olimpico e mondiale Alessia Orro, nata in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per il 18 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Sono le 8. Rimanete sintonizzati su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, se volete rimanere aggiornati con l'informazione, quella dall'Italia e dal mondo.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Resta altissima la tensione in Medio Oriente dopo la settima notte consecutiva di raid statunitensi sull'Iran. Secondo media della Repubblica Islamica, i nuovi attacchi hanno causato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 8. Intanto l'esercito degli Stati Uniti smentisce la notizia diffusa dai Pashdaran, secondo i quali 2 petroliere avrebbero preso fuoco mentre tentavano di attraversare una zona minata a sud dello stretto di Hormuz. Teheran ribadisce: lo stretto è completamente chiuso.
4: Conflitto russo-ucraino, un attacco con androni di Kiev contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti. Nel deposito colpito è divampato un incendio che è stato però domato, anche se i vigili del fuoco continuano a lavorare sul posto. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte, ha riferito il sindaco della capitale, Sergei Sobyanin. La maggior parte è stata abbattuta dalle difese antiaeree.
3: La cronaca: prima notte in carcere per Mario Rogero, il gioielliere condannato in definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori nel 2021. Ieri, prima di entrare nel penitenziario di Bollate, l'appello al presidente Mattarella: ha dato la grazia a Minetti, si metta una mano sulla coscienza. Il ministro Nordio frena sulla grazia dopo nuove interlocuzioni con il Colle.
4: 2 morti nel giro di poche ore, entrambe durante il turno di lavoro e nello stesso settore. È una doppia tragedia quella che ha colpito la provincia di Firenze, dove 2 operatori addetti alla raccolta dei rifiuti sono stati trovati senza vita in 2 diversi comuni: Bagno a Ripoli e Barberino del Mugello. Le vittime, di 42 e 55 anni, erano al lavoro durante il turno di raccolta dei rifiuti. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche quella di un malore, mentre resta da accertare se il caldo estremo che sta interessando il territorio abbia avuto un ruolo nei decessi.
3: Sarà un fine settimana meteorologicamente bifronte, caratterizzato da temperature eccezionali e da una forte instabilità atmosferica che colpirà alcune aree del paese. Per la giornata di oggi il bollettino del Ministero della Salute conferma il bollino rosso in ben 16 città italiane. Allo stesso tempo lo scontro tra l'aria bollente e le prime infiltrazioni fresche in quota genererà forti temporali. Allerta gialla in Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Da domani il lieve calo della colonnina di mercurio partendo dalle regioni settentrionali.
4: Il calcio: tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma domani. Match che metterà di fronte la Spagna, campionessa d'Europa, e l'Argentina, campionessa del mondo. L'albiceleste punta a diventare la prima squadra in 64 anni a difendere il titolo con successo. Stasera alle 23 ora italiana invece in programma la finalina per il terzo e quarto posto. In campo le grandi deluse: Francia e Inghilterra.
3: È tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di

0: hai messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.
1: Ciao, sono Arisa, un saluto grandissimo agli amici di Radio Piemonte Sound.

0: compagna quotidiana, non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale più vicina alla tua realtà. Ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.
1: L'appuntamento col meglio delle badole online, i momenti migliori della storica trasmissione di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: Cosa facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le badole online ne festeggiano 25 anni di questa trasmissione così, nata per caso. Un grande viaggio fatto insieme a voi, non un programma soltanto, ma un'istituzione, le badole online, da 25 anni di follia nel cuore dei 50 anni di Radio Piemonte Sound. Come festeggiarli? Beh, così, abbiamo rispolverato tanti file dei nostri disc di archivio per farvi rivivere i momenti, quelli più simpatici e divertenti, e strapparmi un sorriso.
3: A tutti gli uomini fa molto bene, aiuta a vivere in salute la sauna, quindi voglio dire, beccandosi anche i loro rischi, per 73 gradi la sauna.
4: Poi sai, dopo i 50
3: avete qualcosa? gli uomini, Luisella.
2: No, dico solo per sapere se avete
3: qualcosa.
2: Ma poi qualcosa,
3: tu cosa c'entri?
2: Io sono una donna, ma non sono una santa. Non mi donare.
3: No, ma nel senso, neanche con i 50, sì. Cosa c'entri? Tu sei ancora ben lontana, giusto?
2: Dirla.
3: Comunque, uomini, andate in sauna, che oltre, sì, a far bene è anche una figata pazzesca. Io ho passato tanto tempo in Svezia, lì, ecco, è proprio un'abitudine comune.
2: Sì. Ah, ma è lì che ti sei cotto il cervello. Ah, ok.
5: Le badole online.

0: così un po', no? Che
1: cose che comunque gira e rigira servono.
2: Vabbè, vorrei vedere.
1: Gira e rigira.
2: Più del pane, cioè.
0: Gira, l'amore fa, com'è?
1: L'amour et l'argent font la guerre.
0: E valò.
2: Oh,
0: e valò. Vabbè, questa la teniamo così come sottofondo, non possiamo mica chiudere con questa canzone, perché sennò dicono, ma questi qui c'hanno proprio chiodo fisso.
2: Qua oggi ha qualcosa che non va. Sono in calore.
1: Noi raccogliamo quello che c'è. No, noi raccogliamo quello che c'è.
2: Facciamo
1: in
2: quello che possiamo.
0: Ecco,
2: che...
0: noi

Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, amica radio. Un buongiorno e un buon weekend. Come tutti i fine settimana, le pagine informative, la musica, quella di grandi successi italiani, internazionali, del passato e di oggi. Rimanete con noi.

0: Amica Radio.
1: Ed ora la musica si ferma per un istante. Pubblicità.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
3: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e un buon sabato mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Vi ricordiamo che fino alle 16 di oggi e dalle 7 alle 22 di domani sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione

0: bellissimo ridere di gusto, ridere in compagnia o anche ascoltando quello che è stato il meglio della trasmissione storica di Radio Piemonte Sound. In tutti questi anni abbiamo cercato di farvi sorridere di gusto con le Badole Online e il loro meglio.
1: Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult, le Badole Online, perché le Badole Online sono nate nel 2001, quindi hanno da festeggiare i loro bei 25 anni. Tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati con me al microfono e a questo punto godetevi il meglio dal 2001 ad oggi.
2: Ironia, simpatia, allegria.
1: Provavo sto balletto, sai che...
3: No, lo posso fare anch'io, guarda.
1: No, no.
3: Devo andare.
4: No, no, devi saper muovere la spalla.
1: La spalla è davanti.
4: E la scapola che devi muovere.
1: Ma no, Panta,
4: è un colpo di scapola.
1: Ma sembri un buon umano,
3: lo
1: così.
3: Lo so, sembro Amadeus che balla insieme all'altro.
1: No, no, sembri un buon umano.
3: Un buon umano.
1: Cioè, perdonami, ma neanche Amadeus.
3: Ragazzi, io non è che sembro, io sono, me lo do da solo.
1: Sei un buon umano.
3: Sì, sì. Dal punto di vista del ballo, pensate che ho fatto pure una scuola di ballo.
1: No,
3: e qua la chiudiamo però qua.
4: Sì, no, sì, dai,
1: anche perché
4: rumba no. Salsa e baciata tutte tue.
1: Sì. Sulla rumba lo vedo bene, sulla rumba. Sentite, allora
3: baciata ancora avanti indietro e basta, cioè i propri passi base.
1: Com'era, scusa? No, adesso no, e non mi puoi ci star così. La commercialista c'è da qualche parte che facciamo un video. No, perché è una roba così.
3: No, no, non vi do la liberatoria.
1: Scusa.
4: No, voi dovete anche sapere che oggi Panta ha maniche corte, quindi alle cosiddette caudane, credo.
1: Sta agitando.
3: Tanto caldo, ragazzi. Sono circondato. Aiuto.
4: Non ti lamentare.
1: Commercialista, la chiamiamo commercialista perché sui numeri veramente c'è una frana così, non si era mai vista.
4: Ho vinto il premio di frana dei numeri.
1: Era avanzato del tomino fresco. Sai che il tomino fa l'acqua?
4: Sì.
1: L'ho messo in una borsa di carta. Allora stamattina scendo dalla macchina con un fulmine, chiappo sta borsa, ero sul viale, patella, borsa si è rotta, tomini, ciotole, tutto spaziato sul viale.
4: Ma sono finite in terra solo le ciotole o anche le vettovaglie? Ah, solo le ciotole.
1: Ciotole, vettovaglie, roba varia.
4: No, ma il tomino l'hai recuperato?
1: Certo che sì, okay. Scherzi. Qual è il problema del mattino?

0: ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltaci ogni giorno su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Buongiorno e buona mattinata a tutti da tutto lo staff di Radio Piemonte Sound. Siamo qui anche oggi, anche nel weekend, pronti a tenervi compagnia. Bene, inizieremo la nostra mattinata con la musica, i grandi successi di ieri e di oggi, e poi le rubriche, le pagine di informazione, l'almanacco e ancora musica. Rimanete sintonizzati con noi.

0: Immancabile la rubrica con i compleanni della musica italiana ed internazionale, anche oggi, anche questo fine settimana, qui sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Sabato 18 luglio 2026, la chiesa ricorda Sant'Arnolfo di Metz e San Federico di Utrecht. La luna è crescente. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo orgoglioso non mangia carne avariata anche quando ha fame, né ruba acqua dal pozzo di un altro quando ha sete. E oggi si celebra la giornata internazionale di Nelson Mandela. Ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 390 a.C. prendeva il via il sacco di Roma, interamente sottoposta a razzie da parte dei Galli Senoni, tranne il Campidoglio, dove lo starnazzare delle oche aveva avvisato i romani del pericolo. Nel 1334 a Firenze iniziavano i lavori per costruire la torre campanaria per la cattedrale di Piazza del Duomo. Capomastro era Giotto. Nel 1610 a Porto Ercole moriva Michelangelo Merisi, il pittore conosciuto con il nome di Caravaggio. Nel 1925 il capo nazista Adolf Hitler pubblicava Mein Kampf, il saggio sul proprio pensiero politico. E nel 1968 in California veniva fondata la NM Electronics, l'azienda produttrice di microprocessori, poi rinominata Intel. 50 anni fa, nel 1976, a Montreal per la prima volta un atleta olimpico otteneva il massimo punteggio da tutti i giudici. Era la ginnasta 14enne Nadia Comaneci. Nel 1987 una piena del fiume Brembo colpiva diversi comuni in Val Brembana, uccidendo 5 persone, mentre un altro muro di acqua e fango distruggeva il condominio La Quiete a Tartano, causando 12 morti. L'alluvione in Valtellina sarebbe costata la vita a 53 persone. Nel 2012, dopo 270 giorni di prigionia, veniva liberata Rossella Urru, la cooperante rapita da un gruppo islamico in un campo per rifugiati in Algeria. E nel 2023 l'Organizzazione Meteorologica Mondiale confermava il corretto rilevamento della più alta temperatura in Italia ed Europa dell'11 agosto 2021, quando a Floridia, nel Siracusano, si erano registrati 48,8 gradi centigradi. Sono nati il 18 luglio, nel 1914 il ciclista Gino Bartali, nel 1917 la giornalista e scrittrice Fernanda Pivano, nel 1918 l'ex presidente del Sudafrica e premio Nobel per la pace Nelson Mandela e nel 1929 l'attrice Franca Rame. Sono nati oggi anche il politico e presidente del Senato Ignazio La Russa, nel 1947, il cantante dei Tazenda Andrea Parodi, nel 1955, l'attore Vin Diesel, nel 1967, il rapper Frankie High Energy, nel 1969, la ex sindaca di Roma Virginia Raggi, nel 1978, e la pallavolista oro olimpico e mondiale Alessia Orro, nata in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per il 18 luglio 2026, tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Un'estate in musica con Radio Piemonte Sound Amica Radio.

0: La linea alla redazione per le news. Sono le 9.
1: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Resta altissima la tensione in Medio Oriente dopo la settima notte consecutiva di raid statunitensi sull'Iran. La Repubblica Islamica denuncia raid su aeroporti, ponti e infrastrutture elettriche, con almeno 8 morti e 20 feriti, e rivendica attacchi contro basi e asset militari statunitensi in Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman e Giordania. Qui sarebbero rimasti feriti dei militari americani. I Pasdaran avvertono chi ospita truppe statunitensi sia pronto a difendersi. È l'escalation più grave dalla fine della tregua di giugno.
2: Prosegue la tensione anche a Hormuz. Secondo l'agenzia Tashneim, 2 petrolieri hanno preso fuoco in seguito ad esplosioni avvenute mentre tentavano di attraversare un campo minato nella parte meridionale dello stretto. Ma il CENTCOM smentisce su X, la notizia è falsa. La marina delle guardie rivoluzionarie iraniane avrebbe affermato che lo stretto è estremamente pericoloso e completamente chiuso a causa delle aggressioni statunitensi.
3: La cronaca, prima notte in carcere per Mario Rogeri. Il gioielliere condannato in definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori nel 2021. Ieri l'appello al presidente Mattarella prima di entrare nel penitenziario di Bollate. Ha dato la grazia a Minetti, si mette una mano sulla coscienza. Il ministro Nordio frena sulla grazia dopo nuove interlocuzioni con il Colle.
2: Incinta di 5 mesi, il marito la picchiava e la costringeva a prostituirsi privandola del cellulare in modo che la giovane donna non potesse comunicare con l'esterno né dare l'allarme. Dopo settimane di soprusi, una ventenne è riuscita a scappare dalle minacce dell'uomo, un 26enne romeno, rifugiandosi in un bar di Padova e chiedendo ai presenti di contattare la questura. Mio marito mi ha picchiata, mi vuole uccidere. Il 26enne è stato fermato poco dopo per il reato di maltrattamenti in famiglia.
3: Un rudere isolato tra le montagne dell'Aspromonte nel comune di San Luca era stato trasformato in una vera e propria centrale operativa per la lavorazione e il confezionamento della cocaina. Il laboratorio clandestino è stato individuato e smantellato all'alba dai carabinieri della compagnia di Bianco durante un controllo del territorio.
2: Sarà un weekend bollente, quello alle porte, prima del tanto atteso calo delle temperature previsto da lunedì. Anche oggi il termometro non darà tregua. La colonnina di mercurio, avvertono i meteorologi, potrebbe toccare i 46 gradi in Sardegna e i 45 in Sicilia. Ma l'Italia resta ancora divisa a metà con il nord, che vedrà invece arrivare già da questa mattina violenti nubifragi. La protezione civile ha per questo diramato l'allerta gialla per temporali in 4 regioni: Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche, dove le previsioni indicano anche forte vento, grandinate e fulmini.
3: È tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
4: E noi siamo pronti anche questo weekend su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, a tenervi compagnia in questo fine settimana con la musica e con tutte le nostre rubriche, con le pagine informative. Rimanete sintonizzati con noi.

0: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione, un'emozione. Sei

0: Party.
1: Buona giornata sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, amica radio. Beh, è arrivato il momento di lasciare spazio al buon umore, all'allegria e quindi a quelle che sono le pillole delle Badole Online, la trasmissione storica di Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Il programma Cult Le Badole Online festeggia 25 anni. Fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound.
3: Si è scoperto che i giovani maschi italiani sono preoccupati, fragili e ansiosi a proposito di sesso.
4: Ma io non è che sono preoccupato per il sesso in sé, sono preoccupato di come trovare la materia.
3: Come ti puoi
4: ho capito per un anno, non per...
3: Tu sei, hai già passato la morte?
4: Siamo quasi a due, va? Ho già raddoppiato. Non mi vedi come sono tranquillo?
3: Smunto.
4: E difatti io sono tutto smunto.
3: Ma perché?
4: Stressato, biancolino.
3: Come si fa? Sai che noi facciamo questa cosa self-service quando la musica scegli tu.
5: Il meglio delle Badole Online.
6: Chiacchiere e buona musica.
3: L'hai vista l'omino di montagna di
4: Zegna? Certo, l'ho già ordinato.
3: Ecco, è praticamente un uomo con un piumino e fin lì ci siamo. Poi c'ha un caplin tutto di piuma, vengono fuori solo gli occhi.
4: Però, è un passamontagna di piumino praticamente.
3: Sì, che se vai in Groenlandia è perfetto. È perfetto.
2: Le cover italiane più belle di sempre. Francesco Renga con la cover della Voce del Silenzio.

0: tempo di lasciare spazio all'informazione, quella dall'Italia e dal mondo.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si è costituito ieri pomeriggio nel carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori. Non rimarrò qui per 14 anni, ha detto il 72enne che ha invitato Mattarella a concedergli la grazia. Il centrodestra appoggia la richiesta, mentre il Ministero della Giustizia smentisce alcune indiscrezioni. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Prima notte in cella per Mario Roggero, il proprietario di una gioielleria nel Cuneese, che nel 2021 inseguì e uccise i due uomini che avevano appena rapinato il suo negozio. Per lui una condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Alla mia età è come un ergastolo, ma non rimarrò qui per i 14 anni, ha detto entrando nel penitenziario. Poi Roggero si è rivolto al capo dello Stato.
4: Cosa direbbe Mattarella?
5: Insomma, ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, per cui io penso che Mattarella, ragazzi, dovrebbe mettersi in mano la coscienza.
3: Oggi Salvini e i giovani della Lega saranno davanti al carcere di Bollate, ma è tutto il centrodestra ad appoggiare la richiesta di grazia al gioielliere, compreso Tajani, leader di Forza Italia.
6: Io credo che sia giusto chiedere la grazia per un uomo che ha sbagliato, ma capire anche perché ha sbagliato, perché sotto pressione, sotto violenza per tanti anni, e credo che sia giusto che la società lo perdoni.
3: Ieri la moglie di Roggero ha presentato domanda di grazia. Il Ministero della Giustizia ha smentito di aver già avviato la relativa istruttoria.
2: E di sicurezza è tornata a parlare ieri Giorgia Meloni, che ha rivolto a Roma un saluto agli agenti impegnati nei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio e nelle attività di sicurezza alto impatto della capitale e di Milano. Sentiamo le sue parole.
7: Quella libertà non esiste senza sicurezza. Quella sicurezza non esiste senza di voi. E io penso che valga la pena di ricordarlo questo. Penso che valga la pena di ricordarlo soprattutto in un momento come questo, nel quale nel dibattito spesso si dice che sulla sicurezza non si fa abbastanza, delle volte sembra che non si faccia niente, no? E chi lo dice non conosce il vostro lavoro. Le centinaia di reati che non hanno luogo perché qualcuno ha fatto il suo lavoro.
2: Settima notte di attacchi americani sul territorio iraniano, operazioni volte a indebolire la capacità di Teheran, colpiti siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e capacità marittime, fa sapere il comando centrale statunitense. Il bilancio sarebbe di 3 morti e 8 feriti. L'esercito della Repubblica Islamica risponde colpendo basi USA in Kuwait, Bahrain, Giordania e Qatar, e per la prima volta dopo 4 mesi missili iraniani hanno attaccato l'Arabia Saudita. Non ci sono notizie di danni. È opportuno che i paesi che ospitano le forze armate USA siano pronti a difendersi, il nuovo avvertimento che arriva dai Pasdaran, secondo cui diversi militari americani sarebbero morti nella base in Kuwait. Intanto la TV di Teheran nelle scorse ore ha riferito di 2 petroliere esplose dopo aver percorso una rotta minata nello stretto di Hormuz. Gli USA però smentiscono. E si segnalano ancora vittime anche nella striscia di Gaza, almeno 8 palestinesi uccisi e altri 20 feriti in un raid israeliano che ieri ha preso di mira un mercato di Al-Balata nel campo profughi di Nuseirat. Incoronato a Londra il nuovo leader del Labour, Andy Burnham, che da lunedì sarà primo ministro al posto del dimissionario Starmer. Pronto a battere la nuova destra britannica, la sfida lanciata dal re del Nord. Sentiamo Cristina Scarpa.
8: È la sede della Federazione dei Sindacati Britannici a Londra il palcoscenico scelto per l'investitura di Andy Burnham, e non è un caso. L'ex sindaco della Grande Manchester, per questo soprannominato il re del Nord, assume la guida del Labour e da lunedì del governo con il supporto di tutto il partito a livello nazionale e locale, appunto del sindacato. Il paese reclama una nuova politica tra le prime parole del suo discorso, ma questa, aggiunto, era anche l'ultima occasione per cambiare e per farlo uniti. Sono pronto a battere la nuova destra britannica, assicurato, occupandomi di persone e luoghi che hanno aspettato troppo a lungo, confermando così di voler mettere al centro delle sue politiche territori lontani da Londra, non solo in senso geografico come il Nord e le Midlands. Un ringraziamento a Burnham ha voluto dedicarlo anche al premier dimissionario Keir Starmer. Grazie per aver portato il Labour dalla peggiore sconfitta a una delle sue vittorie più grandi, ma ora è tempo di cambiare.
2: La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza le piscine. Serve una disciplina severa, ha affermato il ministro Musumeci. E indagini in corso anche sull'altro incidente avvenuto in un Luna Park di Spotorno. Livorno, in provincia di Savona, dove un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Nella zona si era abbattuto un acquazzone e si ipotizza che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. La procura di Savona indaga per omicidio colposo. Francia e Inghilterra si sfidano questa sera a Miami per conquistare il terzo posto ai mondiali di calcio. I Bleu, guidati in panchina per l'ultima volta da Deschamps, affrontano la nazionale dei Tre Leoni. Fischio d'inizio alle 23 ora italiana. Domani la finale tra la Spagna, campione d'Europa, e l'Argentina, campione in carica, decreterà la squadra vincitrice della Coppa del Mondo. Il match si disputerà al MetLife in New Jersey alle 21, alle 15 ora locale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Muoversi in Piemonte.
9: Buongiorno e un buon sabato mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la statale 211 della Lomellina si viaggia a rilento per lavori tra Lomello e Borgo Lavezzaro in entrambi i sensi di marcia. Vi ricordiamo che fino alle 16 di oggi e dalle 7 alle 22 di domani sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: consueto appuntamento, come tutti i giorni con l'almanacco, vi ricordiamo quali sono le candeline da spegnere e i fatti avvenuti in questa giornata nel passato.
1: Sabato 18 luglio 2026, la chiesa ricorda Sant'Arnolfo di Metz e San Federico di Utrecht. La luna è crescente. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo orgoglioso non mangia carne avariata anche quando ha fame, né ruba acqua dal pozzo di un altro quando ha sete. E oggi si celebra la giornata internazionale di Nelson Mandela. Ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 390 a.C. prendeva il via il sacco di Roma, interamente sottoposta a razzie da parte dei Galli Senoni, tranne il Campidoglio, dove lo starnazzare delle oche aveva avvisato i romani del pericolo. Nel 1334 a Firenze iniziavano i lavori per costruire la torre campanaria per la cattedrale di Piazza del Duomo. Capomastro era Giotto. Nel 1610 a Porto Ercole moriva Michelangelo Merisi, il pittore conosciuto con il nome di Caravaggio. Nel 1925 il capo nazista Adolf Hitler pubblicava Mein Kampf, il saggio sul proprio pensiero politico. E nel 1968 in California veniva fondata la NM Electronics, l'azienda produttrice di microprocessori, poi rinominata Intel. 50 anni fa, nel 1976, a Montreal per la prima volta un atleta olimpico otteneva il massimo punteggio da tutti i giudici. Era la ginnasta 14enne Nadia Comaneci. Nel 1987 una piena del fiume Brembo colpiva diversi comuni in Val Brembana, uccidendo 5 persone, mentre un altro muro di acqua e fango distruggeva il condominio La Quiete a Tartano, causando 12 morti. L'alluvione in Valtellina sarebbe costata la vita a 53 persone. Nel 2012, dopo 270 giorni di prigionia, veniva liberata Rossella Urru, la cooperante rapita da un gruppo islamico in un campo per rifugiati in Algeria. E nel 2023 l'Organizzazione Meteorologica Mondiale confermava il corretto rilevamento della più alta temperatura in Italia ed Europa dell'11 agosto 2021, quando a Floridia, nel Siracusano, si erano registrati 48,8 gradi centigradi. Sono nati il 18 luglio, nel 1914 il ciclista Gino Bartali, nel 1917 la giornalista e scrittrice Fernanda Pivano, nel 1918 l'ex presidente del Sudafrica e premio Nobel per la pace Nelson Mandela e nel 1929 l'attrice Franca Rame. Sono nati oggi anche il politico e presidente del Senato Ignazio La Russa, nel 1947, il cantante dei Tazenda Andrea Parodi, nel 1955, l'attore Vin Diesel, nel 1967, il rapper Frankie High Energy, nel 1969, la ex sindaca di Roma Virginia Raggi, nel 1978, e la pallavolista oro olimpico e mondiale Alessia Orro, nata in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per il 18 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.

0: Di Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia. Ci piace ricordare con questa bella storia nata quando le trasmissioni a più voci non erano consuetudine. Beh, possiamo dire con orgoglio che siamo stati dei pionieri.
2: Badole Online, the best.
3: Cara Olga, se vuoi metterti proprio lo stivale bianco, fai cosa vuoi. Sappi che se vai in determinate strade poi devi dire quanto fa, ecco. Poi, per carità, nella vita uno fa quello che
4: certo,
3: crede, no?
4: Sì, beh, certo.
3: Però ecco, io lo stipiale bianco lo metterei di pomeriggio, ma per carità, ma gusta, Di cosa parliamo oggi?
4: Allora, i 10 comandamenti in amore.
3: Due.
4: Parte dicendo: il primo comandamento, tagliate, non esternate ogni vostro pensiero al partner. Ah. Il secondo comandamento, praticate il comandamento 1 quanto più possibile. Dal 3 al 10 sono stati tagliati.
3: Tradotto, fateli furbi.
2: Le Badole Online. Divertimento, ironia e buona musica.
4: Siamo gli ultimi posti nelle classifiche comunque per quanto riguarda gli italiani in merito al consumo di cioccolato. Si sposa bene anche con il sale marino, il peperoncino e poi insomma c'è solo l'imbarazzo della scelta.
5: Cioccolato e sale marino, non l'ho ancora provato.
4: Sì, sì, non so.
3: È inventato dagli aztechi.
5: Ma dai.
3: Odiamo.
5: Quelli ci azzeccano.
3: Ah, questa ti è uscita.

0: più sentir parlare di diete. Sono anni che cerco disperatamente di mollare quei 2/3 chilozzi che mi affliggono. Sì, sei gentile Pante, questo pantalone che mi spina forse.
1: E la zampa di elefante che ti aiuta.
0: E la zampa di elefante.
1: È una zampa di elefante.
0: Sì, con la frangia come si usa adesso.
1: Quella.
0: Ma la vorresti anche tu la zampa?
1: No, la zampa di elefante è mia, no, perché poi sembrerei un elefantino più che altro.
0: Sì, guarda, avevo a che fare l'altro giorno con un tipo che è più o meno alto come te, che invece mette le braghe, sai, quella con i tasconi. Ma chi glieli consiglia?
1: Non lo so, ma
0: quando sei alto un metro un telefono, non puoi metterti a questo look un po' così, come rete.
1: Qualcosa che non va alla fine, dici, toh, guarda che coraggio poi, che ha avuto.
0: Poi sai, noi donne gonne, lunghe, corte, eccetera, hai capito? Ma sti pantaloni così da maschio con quei tasconi ti fanno 1,20 m.
1: Posso dirti, il momento veramente più brutto dell'anno è l'estate, quando vai a cercare un pantalone.
0: Il Pinocchietto ti fa il Capri. Si chiama Capri quello lì. Hai capito? Pinocchietto, che sarebbe quello che ti copre il ginocchio, a te fa Capri, cioè caviglia. E quindi sai che adesso, per esempio, per le donne ti fanno i jeans, fanno poi se sei alto, se sei basso, seconda, no? Nel tuo caso è extra cort.
1: Sì, io devo usare proprio i pantaloncini da tennis perché vadano bene a me. Quelli corti, allora mi vanno sopra il ginocchio e tutto sommato potrebbe andare abbastanza.
0: Sì, però Pinocchietto dovrebbe coprire il ginocchio, te lo volevo dire. Quello è bermuda lungo. Bermuda lungo, Pinocchietto, Capri. Hai capito cosa hai imparato stamattina?
1: Per me sono tutte braie curte, li finisci.
0: Curte, non curte. Curte. Cioè, se vuoi parlare piemontese, almeno curte, di bene curte.
1: Va bene, curte.
0: Bravo.
2: Radio Piemonte Sound riparte con il nuovo palinsesto. Più informazione, più sport, più musica, più cultura. Stai con noi.
3: Sì, noi che qui.

0: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
1: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
0: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound.

0: Sono le 10:01.
1: Siete curiosi di sapere come andrà a finire la vostra giornata? Volete sapere tutte le curiosità sugli astri e le vostre stelle? Beh, l'appuntamento con l'oroscopo.
2: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
3: Abbiamo raggiunto anche il 18 di luglio, lo raggiungiamo insieme alle stelle che danno sempre un'occhiata dalla nostra parte e ci consigliano come muoverci durante la giornata. In questo 18 di luglio allora diciamo all'Ariete che vi sentirete in sintonia con le persone che vi sono vicine. Toro, saprete trascinare coloro che vi circondano con il vostro entusiasmo. Gemelli, nonostante le contrarietà, il vostro umore sarà discreto. Cancro, ottime possibilità di incontri in campo sentimentale. Leone, non provocate la suscettibilità del vostro partner. Vergine, dedicate una fetta maggiore del vostro tempo ai familiari. Bilancia, viaggi e incontri positivi in compagnia, quindi una giornata molto serena. Scorpione, vi sentirete un po' giù di tono, ma l'amore vi sorriderà. Sagittario, vi converrà dedicare al riposo un'ampia fetta del vostro tempo. Capricorno, l'intuito vi sarà di grande aiuto nel corso della giornata. Acquario, un familiare ricorrerà al vostro aiuto, non negateglielo. Pesci, non urtate il partner con il vostro comportamento, mi raccomando. E con i pesci ho concluso anche l'oroscopo di questo 18 luglio, ci sentiamo domani.

0: Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound. 24 ore al giorno. La radio della tua città.
1: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
2: La musica del cuore.
1: Cover di Fabrizio Moro nella canzone di Francesco De Gregori, La leva calcistica della classe 68.

La loro missione è quella di rendere le nostre mattine spensierate, di farci fare quelle sane quattro risate che davvero ci fanno virare verso il meglio la nostra giornata. E allora arrivano le Badoglio.

0: Radio Piemonte Sound e Amica Radio presentano Le Badole Online.
1: C'è aria di festa qui a Radio Piemonte Sound perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto. E ve li riproponiamo.
2: Cari radioascoltatori, sì, fuori onda ho fatto vedere a Pantino quelle che sono le tendenze dei cappotti di lusso nella moda maschile.
3: Io un gatto addosso non me lo metto, va bene.
2: Allora c'è un cappottino anni 70 tutto bello peloso, color rosso, questa è una tendenza di moda.
3: Ma non me lo metto un gatto colorato addosso, ma che brutto.
2: Mi dispiace dirtelo, ma un buon cappotto è come una seconda casa.
3: Sarà.
2: Ci protegge dagli agenti atmosferici, dal freddo ed esprime la nostra estetica personale. E quindi possiamo attingere tutto questo per esprimere la nostra personalità.
3: Ho capito, hai detto che un cappotto è come una seconda casa, nel senso che se mi compro quella roba lì costa come una seconda casa.
4: Sono Fulminacci.
5: Ciao Radio Piemonte Sound.

0: Badone online dal lunedì al venerdì con Radio Piemonte Sound.
1: Ti ricordi che ho l'aereo un po' moscia, eh?
2: Sì.
1: Cosa c'è? Cosa c'è?
2: Mi fai ridere. Ve la ricordate la scena
3: 9 settimane e
4: sì.
3: mezzo
4: di
3: la veneziana,
4: quella che si spalmavano, sì sì.
2: Spalmavano.
4: Sì, si spalmavano qualcosa, credo, vero che c'era?
2: Sì.
3: Si spalmavano anche uno con l'altro, credo, se ben ricordo.
2: Tu, Carmen, mi fai paura perché conosci gli attori porno. Stiamo registrando?
3: Sì,
2: no, perché
3: sì,
2: dobbiamo
3: sì,
2: farne
3: sì.
2: assolutamente un promo. Carmen conosce gli attori porno. E questo è un fatto.
4: Sono i migliori, però, eh.

0: posto. Ecco.
1: Piuttosto hot. Apriamo. Perché vogliamo capire bene cosa sono gli uomini, perché non l'abbiamo ancora capito io e te. Sono anni e anni e anni che facciamo le badole, proprio perché siamo badole, non l'abbiamo ancora capita, perché ci devono fare un disegno.
0: Cosa guarda un uomo quando vi vede? Guarda come prima cosa il seno, punto interrogativo. Ne è attratto.
1: Ne è attratto, è ok.
0: Quindi se uno quando ti parla ti guarda alla tua, sì, è giusto che per sia. I suoi geni.
1: È giusto che sia.
2: Guarda, è una questione di ottica proprio, perché il seno è la cosa più vicina.
1: Tu sei basso, quindi una donna.
0: Allora, sentite l'angolo di Quark.
1: Sei all'altezza.
0: Sentite che allora, cosa dice.
2: La protuberanza è quella, è la cosa che vi esce di più, insomma, dal corpo. Quindi è la cosa più vicina alla persona che vi sta davanti. Quindi l'occhio dove cade? Sulla cosa più vicina, effettivamente.
1: E in effetti tu, essendo bassetto, hai la
2: spiegazione di dato.
0: No, infatti è notevole.
2: È notevole, è notevole. Poi sei tanto più alta di te, sei tanto più alta di te, ce l'hai proprio ad altezza vista. Cose che capitavano quando arrivava in studio ed ero in un'altra radio, Cristina Chiabotto, che è alta 1,96.
0: Ma lei è chiaro,
2: a me
0: è chiaro.
2: E tu parlavi con le tette praticamente. Questo era. Vabbè, ci parlavo e basta. Poi ogni tanto alzavi la testa.
0: Sì, certo, è chiaro. Capito? No, perché poi sai, ti viene la cervicale qua. Se
2: sì.
0: Ti tocca poi alzare la testa. Invece se tu tieni comunque il mento parallelo al suolo,
2: per
0: non
2: forza,
0: hai problemi.
2: Parlavi, ogni tanto ti giravi a destra, ogni tanto
0: chiaro.
2: Ti giravi a sinistra. Per par condicio.
0: Certo, certo.
2: Però effettivamente se avevi dormito male la notte e non riuscivi ad alzare la testa, insomma, quello era, funzionava così.
3: Ciao Radio Piemonte Sound, un bacio da sta buona di Big Mama.

0: 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

0: News dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Prima notte in cella per Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori nel 2021. Non rimarrò qui per 14 anni, ha detto il 72enne, che poi ha invitato Mattarella a mettersi una mano sulla coscienza e a concedergli la grazia. E la domanda di grazia è stata presentata da sua moglie. Tutto il centrodestra appoggia un provvedimento di clemenza da parte del capo dello Stato, compreso il ministro degli esteri Tajani, leader di Forza Italia. E stamani Salvini, con i giovani della Lega, sarà davanti al carcere di Bollate. Si espande e si aggrava l'escalation militare tra USA e Iran. Settima notte di attacchi americani. Nella provincia di Hormozgan sarebbero 3 i morti e 8 i feriti. Colpiti siti militari ma anche infrastrutture civili. 10.000 persone senza acqua a Teheran, la quale risponde lanciando droni sulle basi americane nei paesi del Golfo. Ci sarebbero morti statunitensi in una base in Kuwait e feriti in un'altra in Giordania. E poi colpito un impianto di desalinizzazione in Kuwait. L'altro fronte nel Medio Oriente, si segnalano ancora vittime nella striscia di Gaza, almeno 8 palestinesi uccisi, altri 20 feriti in un raid israeliano che ieri ha preso di mira un mercato di Al-Balata nel campo profughi di Nuseirat. Anche oggi giornata di caldo intenso su gran parte dell'Italia, dove si continua a boccheggiare, 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14. In queste ore il picco della terza ondata di calore in Sardegna, nelle zone interne, ha raggiunto i 47 gradi, ma in molte altre regioni del centro-nord si sfiorano i 40 gradi. Un po' di sollievo è atteso da lunedì, quando la colonnina di Mercurio scenderà sensibilmente. Il Mondiale di calcio 2026 giunge al weekend decisivo, si assegna stasera la medaglia di bronzo e domani il match che vale la Coppa del Mondo. La finalina per il terzo posto vede stasera a Miami la Francia contro l'Inghilterra. La finalissima Spagna-Argentina andrà in scena domani al MetLife Stadium nel New Jersey. I riflettori sono puntati non solo sul campo ma anche sull'inedito e spettacolare halftime show durante l'intervallo, curato da Chris Martin dei Coldplay con grandi ospiti internazionali. È tutto, a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Sul raccordo A5 e A4 sono presenti code per lavori tra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Lungo la statale 211 della Lomellina si viaggia rilento per lavori tra Lomello e Borgo Lavezzaro in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

Radio Piemonte Sound, amica radio, accompagna la tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound, 24 ore al giorno, la radio della tua città.

0: c'è aria di festa qui a Radio Piemonte Sound, perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni, con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo.
1: Ieri abbiamo avuto un piccolo cortocircuito qua dentro, sì. È andata via la luce, non riuscivamo più a portare la luce, uno su, uno giù, con tutti questi
2: è stato bellissimo.
1: Guarda, avrò perso un chilo due andando su.
2: Non sei contento? Se vuoi vado a staccare subito, no, per no, quello no, no. Cioè, no, no, no, no, no, no. Però
1: bastasse.
2: Dai, insomma, abbiamo tenuto la calma, fondamentalmente.
3: Beh, un ebreista che prima o poi nella vita cambia.
2: Meglio subito e finché c'è Luisella, sempre.
1: Hai mantenuto la calma, io sembravo imbizzarrita proprio, un toro uscito dalla piccola gabbia.
2: Ma poi ci siamo messi il cappellino dell'Enel e siamo riusciti a risolvere la situazione.
1: Quello è Superman, no, quello, cioè,
2: ah, okay,
1: quello è Superman.
2: Va bene.
1: Potresti fare io Batman, tu Robin, o tu Robin, io Batman, la seconda.
2: Cremonini diceva che nessuno vuole essere Robin, io ci avrei fatto la firma per essere Robin. Tutte le responsabilità
1: che
2: lascia
1: di Batman.
2: Perfetto. Robin pigia tasti, basta, non fa altro.
1: Ah.
2: Pigia tasti, lui fa quello che gli dice il capo.
3: Pigia tasti.
2: Sì, il pigia tasti, il subalterno.
1: Sai che
2: adesso ti faccio, ti spiego da dove nasce il pigia tasti.
1: Senti, socia, se non vuoi finire a fare la pigia tasti, stai ad ascoltare.
3: No, io ho fatto di tutto.
1: Anche la pigia tasti.
3: La mia sedia gira.
2: Ma certo.

guarda, presto. ci manca questo. Allora, ragazzi, la notizia del giorno è che sono scivolata su una pianta. Peccato che era un cactus. Allora, una mano è rovinata.

0: dipende da chi vuole stirpare, hai capito? Giusto.
1: Ecco, ecco, perché se cioè... fosse George Clooney che dica ma io sono esperto nel levare le spine, penso che non ti tireresti indietro.
2: Guarda, io dico che è veramente una grana. Adesso detto così fa ridere, ma è una grana.

0: Ma io penso di sì, gliel' abbiamo detto in due.
1: Era meglio magari se c'era anche Michael Jackson.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio dal cuore musicale.
3: Se parliamo di canzoni che arrivano dritte senza giri di parole, parliamo di L'amore comporta, brano che dà anche il titolo dell'album del 2014 di Biagio Antonacci. Qui fa una cosa che gli riesce molto bene, mette a nudo l'amore per quello che è davvero. L'amore comporta fatica, responsabilità, compromessi, quasi una dichiarazione adulta, lontana dalle storie perfette che spesso ci raccontiamo. Il pezzo è elegante, molto pulito, costruito per lasciare spazio alle parole, e infatti è proprio il testo il cuore di tutto. Ogni frase sembra una piccola verità che ti arriva addosso con naturalezza, e forse è per questo che colpisce così tanto, perché non cerca di stupire ma di essere sincero. E alla fine, quando una canzone riesce a dirti qualcosa di vero amore, resta. L'amore comporta. Viaggio

0: capo uomo.
1: Pensa poi se ti hai la sfortuna di beccarti in un gran figo.
0: Tu ti rendi conto quanto sei stata fortunata?
1: Quindi che fortuna!
0: Ma tu hai avuto fortuna, sei stata veramente una donna baciata dalla fortuna.
1: Baciatissima, guarda.
0: Baciatissima.
2: Ultimamente solo
0: che detto così io le tirerei già il microfono. No.
1: Baciatissima.
2: Fatelo e
1: mettetevi nei miei panni, capite anche voi che se tu arrivi,
0: No, tu dice avessi avuto un figo era meglio. Innamoravo di lui.
3: Sì, però poi il problema è che se c'hai un figo ti innamori e le cose vanno male, poi è ancora più un casino.
0: Comunque,
1: sì,
0: se sei donna,
1: o se ne va lui o te ne vai tu.
0: Se sei donna, c'è anche un'altra cosa da dire.
3: Che cosa?
0: Perché le cose delle donne costano di più.
3: Beh, effettivamente stavo pensando alla lingerie,
1: ieri parlavamo delle mutande.
0: Esatto,
3: sì,
0: prodotti per la salute. Sono veramente tanti i casi in cui le donne pagano di più, cioè sembra il 42% paga delle cose dedicate alle donne costano di più. Il parrucchiere
3: cioè, sì, effettivamente sì.
0: Il parrucchiere
3: voi
0: noi
3: avete
0: paghiamo delle
3: piega, noi cosa ci abbiamo, il taglio,
1: la crema, questo, quell'altro,
3: alla fine,
0: vabbè.
3: Sì, poi c'avete,
0: sentite,
3: le unghie, c'avete la manicure
0: e vabbè, vabbè, abbiamo anche voi magari fate ogni tanto una cosa, una
3: no, io da piccolo me le mangio le unghie, è proprio una cosa che
0: ho visto. Sì, non l'avevo mai visto sta cosa.
3: Adesso mi licenzia per questo perché non riesce a vedere le unghie corte. Vediamo.
0: Comunque, sei fortunato tu che hai un capodonna, lo sai?
3: Ma lo sai che tra uomo e donna ci si può anche innamorare, eh? Occhio qui un attimo.
0: Per carità. Per carità, sarebbe veramente un delirio. Ci manca ancora quello.
1: Allora, io.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Il profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Sono le 11:06.
4: News dall'Italia e dal mondo.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Escalation in Medio Oriente. Le forze statunitensi hanno concluso la settima notte consecutiva di attacchi contro l'Iran. Lo annuncia il comando centrale degli Stati Uniti sul proprio profilo X. Il CENTCOM rende noto di aver colpito siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche e militari, depositi sotterranei di armi e risorse navali. Immediata la reazione di Teheran. Colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania. Esplosioni lungo lo stretto di Hormuz. Secondo fonti iraniane, due petroliere sarebbero in fiamme. Stavano navigando in una zona minata, ma Washington smentisce. Intanto i Pasdaran annunciano fermate quattro petroliere a Hormuz. La via d'acqua è chiusa.
5: Pioggia di droni ucraini nella notte con un attacco contro un centro logistico nella Russia occidentale che ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di 24. Lanciati oltre 370 droni verso la regione di Mosca, la maggior parte neutralizzati. Intanto il presidente ucraino Zelensky tira dritto sul rimpasto di governo, nonostante le proteste di piazza. Il leader di Kiev ha confermato la rimozione del giovane stimato ministro della difesa Fedorov, nominando al suo posto ad interim Camara.
6: La cronaca: prima notte in cella per Mario Rogero, il gioielliere di 72 anni detenuto nel carcere milanese di Bollate per una condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori. Si trova in una sezione della struttura che viene definita a regime ordinario. È molto provato, spiegano alcune fonti. I suoi legali avevano chiesto il rinvio della carcerazione, mentre la moglie ha fatto istanza di grazia. E a tal proposito il Ministero della Giustizia ha smentito le voci secondo cui Nordio aveva avviato l'iter per la richiesta della grazia.
5: Sorveglianza speciale per 5 anni e sequestro di beni per un valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro nei confronti di un cittadino italiano di origine cinese, ritenuto dagli investigatori ai vertici di un sistema criminale basato su frodi fiscali, riciclaggio di denaro e rapporti con ambienti della criminalità organizzata. L'uomo, già condannato in via definitiva a 5 anni di carcere per estorsione e coinvolto in inchieste su un giro di fatture false da oltre 55 milioni di euro e sul riciclaggio di capitali illeciti per centinaia di milioni, è stato raggiunto dal provvedimento del Tribunale di Brescia su proposta della Procura e della Questura.
6: Il caldo estremo che sta interessando il nostro paese non solo ha fatto scattare un'allerta sanitaria, ma anche una economica, diventando una tassa climatica. Confesercenti lancia un avvertimento: convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia italiana tra i 6 e i 12 miliardi di euro. Il presidente Gronchi spiega che questa anomalia finisce per incidere su investimenti, produttività, spesa e abitudini di consumo, anche turistiche.
5: Siamo allo sport. Ultimi 60 minuti di prove libere a Spa. Alle 12:30 scattano le libere 3. Ieri i più veloci sono stati Verstappen e Antonelli. La Mercedes del leader del mondiale ha dato una decisa accelerata dopo un avvio non brillante. Alle 16 sarà il momento della pole position. Per il tennis, caccia la terza finale stagionale per Luciano Darderi. L'italo-argentino sarà impegnato oggi nelle semifinali dell'ATP 250 di Baghdad contro il paraguayano Vallejo, reduce dal successo nei quarti su Stefano Travaglia.

tutti da parte di Mirko Bencivenni, benvenuti a una nuova puntata dello speciale Festival Bar, pronti a fare un tuffo nelle vostre estati più belle in musica dal 1964 al 2008 in mia compagnia. E allora andiamo subito negli anni 80, per la precisione nel 1986. Inventore di stile ma anche talent scout inarrivabile, Claudio Cecchetto, conduttore con Susanna Messaggio, rimodella la dance made in Italy e consegna al palcoscenico del Festival Bar la frizzante Tracy Spencer che canta Run to Me e il sex appeal di Sandy Martin con People from Ibiza, il suo grande successo, il successo per eccellenza del biondino degli anni 80. Inoltre all'arena ci sono anche superstar come John Armatrading, Steve Winwood, Alphaville, Dream Theater. Ma a proposito di Tracy Spencer, la vincitrice assoluta, ricantate e ballate con noi Run to Me.

Festival Bar 1986, tra i giovani invece in quell'anno vinse Ivana Spagna con Easy Lady, edizione 1987, conducono ancora Claudio Cecchetto e Susanna Messaggio. Ancora una volta il Festival Bar puntualmente paga, e così dopo la vittoria dell'anno precedente nella sezione giovani, Spagna vince nei jukebox con Dance Dance Dance, al suo fianco Zucchero che trionfa nella sezione album con Blues. Grande successo in arena anche per Bennato, Nick Cayman, Aha, Pet Shop Boys e Simply Red. Ma a proposito di Zucchero, Sugar, Fornaciari, è giusto riascoltarci una super hit di quell'anno che presentò proprio sul palcoscenico del Festival Bar, Con le mani, che era la B-side del 45 giri Senza una donna. Quindi grandissimo Sugar, un po' di zucchero ci vuole sempre, no? Anche per addolcire al meglio le nostre giornate.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.shopify.it.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
2: 100% estate, 100% successi.

Central Bar 1970, tra i giovani c'era anche Romina Power con Acqua di Mare, che ci siamo appena riascoltati. Ancora ciao a tutti da parte di Mirko Bencivieni, benvenuti allo speciale Festival Bar. Se solamente da poco avete acceso la radio, il programma che vi fa ripercorrere tante estati musica attraverso la manifestazione canora che richiama la parola estate per eccellenza, ovvero Festival Bar. Parliamo del Festival Bar.

Pregherei, nei 33 giri il vincitore a sorpresa è Tullio De Piscopo, per alcuni anni considerato il migliore batterista del mondo. Il suo album è sicuramente bello carico. Il premio Rivelazione viene assegnato a una nuova scoperta di Claudio Cecchetti, un DJ di Roma, Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Il premio Europa del 25ennale invece va ad Eros Ramazzotti, conducono Gerry Scotti e Susanna Messaggio. Tra i tanti protagonisti del Festival Bar 1988 c'è anche il guyanese Eddie Grant, questa è Gimme Hope, Johanna.

Festival Bar 1989 c'era anche un certo Papa Winnie, specializzato nel genere reggae fusion. Ha ottenuto successo soprattutto nell'America Latina, in Asia e in Italia a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90, e c'era questo disco molto calipso, particolarmente frizzante, estivo a 360

0: 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound Amica Radio con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.
1: La musica che ami di più e i tuoi speaker preferiti con la purezza del suono digitale.

0: è mezzogiorno.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Il vicepremier Matteo Salvini è entrato nel carcere milanese di Bollate per incontrare Mario Rogero, il gioielliere di Grinzane Cavour, Cuneo, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di detenzione per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. Fuori dal penitenziario i giovani leghisti con uno striscione: grazie per Mario Rogero.
2: Conflitto Mosca-Kiev. 7 persone sono morte e 24 sono rimaste ferite nella notte quando droni ucraini hanno colpito un centro logistico del colosso russo dell'e-commerce a Kotovsk, nella regione di Tambov. Le vittime erano dipendenti del turno di notte. Il presidente ucraino Zelensky ha rivendicato l'operazione indicando tra i bersagli colpiti in territorio russo due grandi complessi logistici nelle regioni di Mosca e Tambov utilizzati, secondo Kiev, per far transitare componenti sanzionati destinati alla produzione di droni e sistemi di navigazione.
3: Settima notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Teheran accusa gli americani di aver colpito un aeroporto, una stazione ferroviaria e due ponti, con almeno 8 morti e 20 feriti, secondo i media di regime. Rivendica i raid sulle basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania. Da Washington arriva la smentita su due petroliere in fiamme nello stretto di Hormuz, dove però il traffico è praticamente paralizzato.
2: Una persona è morta e due sono rimaste ferite in un incidente sulla strada statale 16 Adriatica nel comune di Cesenatico. Due i veicoli coinvolti che si sarebbero scontrati frontalmente. Vigili del fuoco del distaccamento di Cesenatico e della sede centrale di Cesena sono intervenuti alle 5.30 di oggi. Hanno provveduto ad estrarre dalle lamiere il corpo senza vita e a mettere in sicurezza l'area dello scontro e i veicoli coinvolti.
3: Dopo 30 giorni ininterrotti con temperature costantemente sopra la media, la prossima settimana finirà l'anomala fase di supercaldo. Secondo gli esperti ci sarà infatti un calo termico di almeno 5 gradi da nord a sud. Le temperature massime torneranno tra i 30 e 33 gradi. Prima però weekend bollente, Italia è divisa in due con allerta temporale in 4 regioni, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Confesercenti lancia l'allarme, il caldo estremo è una tassa, costa fino a 12 miliardi l'anno.
2: Siamo allo sport, il calcio, conferenza stampa show inedita la vigilia della finale del mondiale. Oltre al classico incontro con i media, quest'anno la FIFA ha organizzato un evento nell'ambito del Fanatics Fest, festival sportivo che riunisce numerose star e che si svolge a Manhattan. Al posto dei giornalisti a fare le domande agli allenatori e ai giocatori di Argentina e Spagna sono state celebrità del calibro di Brady, Djokovic e Durant. Stasera intanto spazio a Francia e Inghilterra, finale per il terzo posto dei mondiali 2026. Si gioca alle 23 italiane a Miami.
3: È tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile, un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Radio Piemonte Sound.

Festival Bar, io sono Mirko Benciveni dal Festival Bar 1999, abbiamo ritrovato Lou Bega con Mambo Number 5. Ci spostiamo ora ad occuparci delle edizioni degli anni 90 del Festival Bar. Anni 90, i jukebox sono stati parzialmente sostituiti dai videobox, ma lo spirito della manifestazione conserva assolutamente intatta la sua magia estiva. Il primo festival della nuova decade vede l'affermazione di Eros Ramazzotti con In ogni senso, che si aggiudica diversi premi. Le radio invece premiano Baccini e i Ladri di biciclette per Sotto questo sole, mentre il disco verde rivela un formidabile rocker reggiano, vero Luciano Ligabue, che stravince con Balliamo sul mondo. Confermata la coppia di conduttori Jerry Scotti e Susanna Messaggio, ma a proposito del rocker reggiano, era solo agli inizi di una grande carriera assolutamente interminabile. Luciano

con Balliamo sul Mondo. L'estate 1991 si trasforma in pochissimo tempo nell'estate di Gino Paoli, che dopo aver scritto pagine indimenticabili della storia della musica italiana conquista le nuove generazioni con una canzoncina facile facile e particolarmente orecchiabile. Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo, eccetera eccetera. Da segnalare anche l'affermazione nell'estate del 1991 di Marco Masini, inaspettato campione di vendite con Malinconia. Dal Festival Bar 1991 c'era anche Joy Salinas, conduttori, beh manco a dirlo, Jerry Scotti, Susanna Messaggio, e c'era anche la partecipazione di un comico del drive-in, ovvero

0: Speciale Festival Bar. Speciale Festival Bar.
1: Yo. La grande musica di Speciale Festival Bar e il New Hit.
2: New Hit. Tutte le ultime novità discografiche.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
3: Investi in radio.
4: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito
3: La Radio Rende.
5: Radio

0: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Prima notte in carcere a bollate per il gioielliere Mario Roggero. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Stefano Marcolini, che stamattina lo incontra all'interno dell'istituto penitenziario. E poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, insieme a due deputati della Lega, Fabrizio Cecchetti e Luca Toccalini. Ancora una notte di guerre e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone, almeno 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni, la maggior parte è stata neutralizzata, fa sapere il sindaco della capitale russa. Dopo i raid, un incendio è scoppiato in un deposito petrolifero a Noginsk. Sul fronte opposto, un attacco russo ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 marinai evacuati. E prosegue la rivoluzione politica avviata da Zelensky. Il presidente ucraino ha nominato Oleksandr Pokland capo ad interim del servizio di sicurezza dell'Ucraina. E ancora proteste nelle piazze sia a Kiev che in altre città contro la decisione di destituire il popolare ministro della difesa Fedorov, ma il leader ucraino tira dritto e nomina al suo posto ad interim Kamara, già comandante del centro per le operazioni speciali Alfa. Fine settimana ancora dominato dal caldo asfissiante in gran parte dell'Italia, oggi atteso il picco dell'ondata di calore che sta facendo boccheggiare mezza Europa, 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14, in Sardegna raggiunti i 47 gradi nelle zone più interne, ma in molte altre regioni del centro-sud si sfiorano i 40 gradi. I primi segnali di cambiamento sono attesi da domani, ma il calo termico diventerà più evidente soltanto dall'inizio della prossima settimana. Calcio, sta per calare il sipario sul mondiale più lungo della storia, domani in New Jersey, l'attesa finale che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Penultimo atto questa sera, che vedrà sfidarsi per il terzo e quarto posto le due deluse della rassegna iridata, Francia e Inghilterra. È tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Salone Caldo Mare e speciale Festival Bar 1964-2008.
1: Speciale Festival Bar.
0: Speciale Festival Bar. Oltre 40 anni di estati in musica.

Festival Bar 1976, Mr. Bob Dylan in chiave folk rock, lui che si è distinto come scrittore, poeta, attore, pittore, scultore, conduttore radiofonico, praticamente quello che non ha fatto nella sua vita perché non ha avuto il tempo di farlo, un artista di quelli completi a 360 gradi, anche polistrumentista perché oltre ad essere voce lui suona chitarra, armonica, bocca e pianoforte. Hurricane, dicevamo, dal Festival Bar 1976 per arrivare ai saluti, e in questo caso paradossalmente ci spostiamo con l'ultimo brano da ascoltarci insieme alla 2008, l'edizione che non è mai andata in onda, però sono uscite nei negozi di dischi le due tradizionali compilation, la rossa e la blu, e dalla compilation rossa

0: Speciale Festival Bar. Speciale Festival Bar.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida.

0: Sono le 13:01.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Mario Roggero ha passato la prima notte nel carcere milanese di Bollate. L'uomo è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori nel 2021. In mattinata ha ricevuto la visita di Matteo Salvini, un incontro di circa un'ora e mezza. Roggero ritiene di aver subito un'ingiustizia, ha detto il ministro e vicepremier uscendo dal penitenziario. Se qualcuno non fosse entrato nella sua proprietà non avrebbe reagito. Commentare seduti in salotto è facile, ha aggiunto Salvini. Poi su una sua eventuale candidatura il leader della Lega ha chiarito: stiamo esaminando i profili legali, sarei orgoglioso di poterlo candidare.
2: Settima notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Teheran accusa gli americani di aver colpito un aeroporto, una stazione ferroviaria e due ponti, con almeno 8 morti e 20 feriti secondo i media di regime. Rivendica i raid sulle basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania, dove sono stati distrutti due caccia. Da Washington arriva la smentita invece su due petroliere in fiamme Hormuz, dove però il traffico è praticamente paralizzato.
3: Conflitto Mosca-Kiev, 7 persone sono morte e 24 sono rimaste ferite nella notte quando droni ucraini hanno colpito un centro logistico del colosso russo dell'e-commerce a Kotovsk, nella regione di Tambov. Le vittime erano dipendenti del turno di notte. Il presidente ucraino Zelensky ha rivendicato l'operazione, indicando tra i bersagli colpiti in territorio russo due grandi complessi logistici nelle regioni di Mosca e Tambov, utilizzati secondo Kiev per far transitare componenti sanzionati destinati alla produzione di droni e sistemi di navigazione.
2: Dopo 30 giorni ininterrotti con temperature costantemente sopra la media, la prossima settimana finirà l'anomala fase di supercaldo. Secondo gli esperti ci sarà infatti un calo termico di almeno 5 gradi da nord a sud. Le temperature massime torneranno tra i 30 e i 33 gradi. Prima però weekend bollente, Italia divisa in due, con allerta temporali in 4 regioni: Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Confesercenti lancia l'allarme. Il caldo estremo è una tassa, costa fino a 12 miliardi l'anno.
3: Negli ultimi 10 anni i giovani italiani tra i 15 e i 34 anni sono diminuiti di 500.000, quasi 550.000 unità. Entro il 2029 oltre 3 milioni di lavoratori usciranno dal mercato del lavoro. La previsione riportata dalla CGA riguarda soprattutto la generazione dei baby boomer destinata al pensionamento. Uno scenario che apre interrogativi sulla capacità del paese di garantire il ricambio occupazionale e di sostenere nel tempo il sistema previdenziale. Il rischio concreto è che i giovani di oggi arrivino ad avere pensioni difficilmente sufficienti a garantire una vita dignitosa.
2: Siamo al calcio e il giorno di Francia e Inghilterra, finale per il terzo posto dei mondiali 2026. Si gioca stasera a Miami alle 23, ora italiana. Intanto cresce l'attesa per l'ultimo atto tra Spagna e Argentina, in programma domani. Giochiamo per la nostra gente, dice il CT dell'Albi Celeste Scaloni alla vigilia del match, mentre il CT della Roja della Fuente rassicura sulle condizioni di Yamal. Sta bene.
3: È tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora. Un saluto dai campioni dello sport.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Tania Cagnotto.

0: una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Vivi la tua estate su Radio Piemonte Sound Amica Radio. La musica più bella del momento e i dischi delle tue estati più belle. Una canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Il nostro concerto, Umberto Bindi ne sarebbe felice di questa cover. Michele Bravi.

Yo me llamo Pasquale Cafiero, soy brigadiere del carcere Oinè. Yo me llamo Cafiero Pasquale, su appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, popponi, cornuti alla qui. Tutto loro gustato d'anzio che sputa minacce e sapiglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che pensa e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere sanno fa. A ricetta di Ciccirinella, compagna di cella ci ha dato a mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa? Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciuga la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e c'era

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendio, cucchi lo stipendio e l'amba se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, mio marito non tena pazienza. Io non credo alla grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al maxi processo è ravato chiupello. Un vestito c'è stato marrone, così c'è sembrato alla televisione.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioticino.it.
1: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
2: Come stai oggi?
1: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
3: Amore.
1: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
2: Che bravo!
1: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
4: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Radio Piemonte Sound, amica radio.

Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. Oggi abbiamo scelto 29 settembre di Lucio Battisti Mogol.

oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
9: Un saluto VIP.
10: Un saluto, ma di quelli grandi, enormi, agli amici di Radio Piemonte Sound, da Nino Frassica, da non confondere con Claudio Lippi. Spesso mi confondono. Vi seguo sempre, tutte le mattine da Roma. C'è un bel programma, Svegliate e Canta. E poi mi piace molto il programma di dediche, quello delle dediche.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il vice premier Matteo Salvini è entrato nel carcere milanese di Bollate oggi per incontrare Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour in provincia di Cuneo, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di detenzione per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo. Fuori dal penitenziario i giovani leghisti con uno striscione grazia per Mario Roggero.
2: A Roma droni, pattuglie in borghese, posti di blocco, tutto per contrastare la malamovida. Durante la maxi operazione dei carabinieri sono state controllate 500 persone. Le zone pattugliate, oltre la stazione Termini, sono state quelle della movida notturna da Trastevere a Ponte Milvio. Infine sono stati 21 gli arresti.
3: Dopo 30 giorni ininterrotti con temperature costantemente sopra la media, la prossima settimana finirà l'anomala fase di supercaldo. Secondo gli esperti ci sarà infatti un calo termico di almeno 5 gradi da nord a sud. Le temperature massime torneranno tra i 30 e i 33 gradi. Prima però weekend bollente e Italia divisa in 2 con allerta temporali in 4 regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Confesercenti lancia l'allarme: il caldo estremo è una tassa, costa fino a 12 miliardi l'anno.
2: Gli esteri: sono almeno 8 le vittime dell'attacco di droni ucraini contro 2 centri logistici in Russia. L'attacco notturno ha provocato anche un incendio in un deposito di petrolio nella regione di Mosca e ha portato all'evacuazione di un reparto maternità, lo hanno dichiarato le autorità locali. Intanto sul fronte opposto gli attacchi russi hanno causato 11 morti e 62 feriti nelle ultime 24 ore, mentre Mosca continua a intensificare i suoi raid su Odessa e il sud del paese.
3: L'esercito iraniano ha dichiarato in un comunicato di aver sferrato questa mattina un attacco con droni contro le basi americane in Bahrain e Kuwait. Quest'ultimo ha sospeso temporaneamente le operazioni di decollo e atterraggio all'aeroporto internazionale della capitale. L'Iran ha attaccato almeno 2 basi giordane questa settimana, provocando il ferimento di diversi militari americani dopo che la loro struttura è stata colpita.
2: C'è un dato che racconta meglio di tutti la trasformazione del lavoro in Italia. Da 20 anni l'aumento dell'occupazione non è trainato dai giovani ma dagli over 50. Secondo le previsioni di Union Camere ANPAL, tra il 2025 e il 2029 quasi 3 milioni di italiani lasceranno fabbriche e uffici. Negli ultimi 10 anni i giovani italiani tra i 15 e i 34 anni sono diminuiti di quasi 550.000 unità, effetto diretto della crisi demografica che mette a rischio, tra le altre cose, anche la tenuta del sistema occupazionale nazionale. Oltre a mettere in difficoltà molte imprese, il progressivo invecchiamento della popolazione italiana rischierebbe di minare la tenuta dei conti del sistema pensionistico.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
4: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi. Telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.sorrisodentale.it.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
2: Vivi la tua estate su Radio Piemonte Sound Amica Radio. La musica più bella del momento e i dischi delle tue estati più belle. Una canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
3: Sono Beppe Carletti. A tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound, io vi mando un grande abbraccio, mi raccomando, ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante. Voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

Forse è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: Sono le 15:01.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il vice premier leader della Lega Matteo Salvini è arrivato nel carcere di Bollate, dove ha fatto visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega, giovani, arrivata per manifestare sostegno a Roggero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia. Mario Roggero non è un eroe ma un uomo che ha sbagliato, ha detto il governatore del Piemonte e vice segretario di Forza Italia Alberto Cirio. A margine di un convegno ad Asti sul caso del gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo.
2: Un 27enne di Lido di Camaiore in Lucchesia è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata su una bambina. L'aggressione sarebbe avvenuta giovedì scorso all'interno di un albergo della località balneare. La bambina, svegliatasi, ha chiamato i genitori che sono riusciti a intervenire bloccando il 27enne, nel quale è riuscito a liberarsi e ad allontanarsi. Sono state acquisite le registrazioni dell'impianto di videosorveglianza e l'uomo è stato identificato e arrestato in poche ore.
3: Un drone ha sorvolato il carcere della Dogaia di Prato avvicinandosi alla sezione di alta sicurezza, lo comunica la procura pratese spiegando che l'intervento degli operatori ha permesso di individuare un possibile tentativo di introduzione illegale di dispositivi elettronici all'interno della struttura penitenziaria. Secondo quanto comunicato dalla procura, l'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza e il successivo controllo di bonifica dell'area interna al muro di cinta hanno portato al ritrovamento di un involucro nascosto nel locale passeggi. Al suo interno erano presenti 5 telefoni cellulari smartphone, tutti dotati di schede SIM perfettamente funzionanti.
2: Dopo 30 giorni ininterrotti con temperature costantemente sopra la media, la prossima settimana finirà l'anomala fase di supercaldo. Secondo gli esperti, ci sarà infatti un calo termico di almeno 5 gradi da nord a sud. Le temperature massime torneranno tra i 30 e i 33 gradi. Prima però weekend bollente e Italia divisa in due con allerta temporali in 4 regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Confesercenti lancia l'allarme. Il caldo estremo è una tassa, costa fino a 12 miliardi l'anno.
3: E ora gli esteri: nuova notte di attacchi americani in Iran. Secondo quanto riferito da CENTCOM, sarebbero stati presi di mira depositi di armi sotterranee e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran, che dice colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania. Esplosioni lungo lo stretto di Hormuz. Secondo fonti iraniane, 2 petroliere sarebbero in fiamme, ma Washington smentisce. Intanto i Pasdaran annunciano fermate 4 petroliere nello stretto. La via d'acqua è chiusa.
2: Lo sport con la Formula 1 in Belgio. Il leader del campionato Kimi Antonelli chiude le libere centrando il miglior tempo nella seconda e nella terza sessione. Bene Norris secondo con la McLaren, terzo Verstappen su Red Bull, poi Russell ed Hamilton. Per il ferrarista, incidente nel finale con danni alla parte posteriore, corsa contro il tempo per metterlo in pista per le qualifiche alle 16. Il via.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: super hit, super hit. Le più forti, le più trasmesse, le più hit. Super hit si ferma. Ritorniamo tra poco.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
3: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
4: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
3: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
4: O vai su spazioesogni.it.
5: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Investi in radio, motore di crescita.
2: Fai conoscere la tua realtà. 0171 26 0900. Questo è il numero di Radio Piemonte Sound Amica Radio. Info @radiopiemontesound.it o visita il sito.
3: La radio rende.
4: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound Amica Radio e vivi la tua estate con noi.
5: Eddie Brock,
6: Radio Piemonte Sound, un bacione.

0: su Radio Piemonte Sound Amica Radio, le più belle, le canzoni più suonate della settimana.
1: Salve a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Fabrizio Moro. Ciao, ciao ragazzi.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Sono le 16.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano: sono indagati i titolari dei bagni Segesta di Sestri Levante in provincia di Genova per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina. La procura ha inviato gli avvisi di garanzia per poter procedere all'autopsia.
2: Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini è arrivato questa mattina nel carcere di Bollate per far visita al gioielliere Mario Rogero. Dopo la sua prima notte in cella, fuori dal carcere anche una delegazione della Lega Giovani è arrivata per manifestare sostegno a Rogero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia.
3: Gli esteri: il sindaco di New York Mandani ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. L'esercito iraniano ha intanto dichiarato in un comunicato di aver sferrato questa mattina un attacco con droni contro le basi statunitensi in Bahrain e Kuwait.
2: E intanto nuova notte di attacchi americani in Iran. Secondo quanto riferito dal CENTCOM, sarebbero stati presi di mira depositi di armi sotterranee e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran, che riferisce di aver colpito obiettivi in Kuwait e Giordania. Esplosioni lungo lo stretto di Hormuz. Secondo fonti iraniane, due petroliere sarebbero in fiamme, ma Washington smentisce. Intanto i Pasdaran annunciano fermate quattro petroliere nello stretto. La via d'acqua è chiusa.
3: Il cancelliere federale tedesco Merz, nella sua veste di presidente della CDU, ha chiesto le dimissioni del capogruppo dell'Unione, Jens Spahn, che ha immediatamente abbandonato l'incarico. Spahn era finito sotto pressione in settimana perché lui e suo marito sono diventati genitori di un bambino ricorrendo alla maternità surrogata negli Stati Uniti. In Germania la maternità surrogata è vietata per legge e la CDU si oppone alla sua legalizzazione.
2: Economia: il 2026 conferma un consumatore italiano prudente e selettivo. Secondo la società statunitense di consulenza strategica Boston Consulting Group, che ha coinvolto circa 1800 persone in Italia nell'ambito di un'indagine europea su oltre 20.000 consumatori in 11 paesi, il 61% degli italiani resta pessimista sulla situazione economica del paese, mentre le preoccupazioni maggiori riguardano i prezzi dell'energia e le tensioni geopolitiche. Nei prossimi 6 mesi l'80% del campione si aspetta ulteriori rincari, con reddito, risparmi e spesa discrezionale tutti previsti in calo.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
1: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
0: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, La Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Radio Piemonte sa.
4: Le canzoni del momento e i successi del passato.

0: Super Hit.
1: Super Hit.
0: Ritorniamo tra poco.
2: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
3: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A5 Torino Aosta segnaliamo code per lavori tra Pont Saint-Martin e Verrè in direzione Monte Bianco. Ci occupiamo proprio del Monte Bianco per segnalare code al pedaggio italiano con attese di circa un'ora per i veicoli in direzione del territorio francese. Ed è tutto, questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Super Hit.
1: Super Hit. Le più forti,
0: le più trasmesse,
1: le più hit.
0: Super Hit si ferma. Ritorniamo tra poco.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
5: Radio Piemonte Sound, la tua estate in FM.

0: 30 successi, 30 super hit. Il super hit si ferma. Ritorniamo tra poco.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
3: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
2: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui. Con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
4: Dal 1976 raccontiamo la provincia e vi teniamo compagnia con le nostre chiacchiere e la musica dei grandi successi. Per continuare a farlo vi chiediamo un piccolo regalo. Fatevi riconoscere dai nostri inserzionisti. Dite che ascoltate Radio Piemonte Sound Amica Radio. Per essere ancora e sempre di più la radio della vostra città.

0: Sono le 17:01.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano: sono indagati i titolari dei bagni Segesta di Sestri Levante in provincia di Genova per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina. La procura ha inviato gli avvisi di garanzia per poter procedere all'autopsia.
2: Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini è arrivato questa mattina nel carcere di Bollate per far visita al gioielliere Mario Rogero. Dopo la sua prima notte in cella, fuori dal carcere anche una delegazione della Lega Giovani è arrivata per manifestare sostegno a Rogero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia.
3: Gli esteri: il sindaco di New York Mandani ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. L'esercito iraniano ha intanto dichiarato in un comunicato di aver sferrato questa mattina un attacco con droni contro le basi statunitensi in Bahrain e Kuwait.
2: E intanto nuova notte di attacchi americani in Iran. Secondo quanto riferito dal CENTCOM, sarebbero stati presi di mira depositi di armi sotterranee e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran, che riferisce di aver colpito obiettivi in Kuwait e Giordania. Esplosioni lungo lo stretto di Hormuz. Secondo fonti iraniane, due petroliere sarebbero in fiamme, ma Washington smentisce. Intanto i Pasdaran annunciano fermate quattro petroliere nello stretto. La via d'acqua è chiusa.
3: Il cancelliere federale tedesco Merz, nella sua veste di presidente della CDU, ha chiesto le dimissioni del capogruppo dell'Unione, Jens Spahn, che ha immediatamente abbandonato l'incarico. Spahn era finito sotto pressione in settimana perché lui e suo marito sono diventati genitori di un bambino ricorrendo alla maternità surrogata negli Stati Uniti. In Germania la maternità surrogata è vietata per legge e la CDU si oppone alla sua legalizzazione.
2: Economia: il 2026 conferma un consumatore italiano prudente e selettivo. Secondo la società statunitense di consulenza strategica Boston Consulting Group, che ha coinvolto circa 1800 persone in Italia nell'ambito di un'indagine europea su oltre 20.000 consumatori in 11 paesi, il 61% degli italiani resta pessimista sulla situazione economica del paese, mentre le preoccupazioni maggiori riguardano i prezzi dell'energia e le tensioni geopolitiche. Nei prossimi 6 mesi l'80% del campione si aspetta ulteriori rincari, con reddito, risparmi e spesa discrezionale tutti previsti in calo.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Per cento estate, 100% successi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.
3: Super Hit, ora un grande successo del passato.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A5 Torino Aosta segnaliamo code per lavori tra Pont Saint-Martin e Verrè in direzione Monte Bianco. Ci occupiamo proprio del Monte Bianco per segnalare code al pedaggio italiano con attese di circa un'ora per i veicoli in direzione del territorio francese. Ed è tutto, questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: Il Radio Piemonte Sound è con Super Hit, le canzoni più suonate della settimana.
1: Ho imparato a sognare che non ero bambino, che non ero neanche un'età. Quando un giorno di scuola

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: state in musica con Radio Piemonte Sound Amica Radio. Sono le 18.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, l'Iran ha sospeso tutti gli impegni assunti nell'ambito del memorandum d'intesa raggiunto con gli Stati Uniti un mese fa. Lo ha annunciato il viceministro degli esteri iraniano, accusando Washington di aver violato i propri impegni con le recenti azioni militari. Almeno 12 persone sono state uccise in Iran nelle ultime 24 ore a causa degli attacchi statunitensi, portando il bilancio totale delle vittime a 50 dall'inizio di quest'ultima fase della guerra, secondo quanto riferito dal Ministero della Salute iraniano.
2: Il sindaco di New York, Mamdani, ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Credo che Netanyahu debba essere processato dall'AIA, ha detto Mamdani riferendosi alla sede della Corte Internazionale di Giustizia dell'ONU, ammettendo comunque di non avere certezze in merito alla propria autorità legale di ordinare al Dipartimento di Polizia di New York di trattenere un leader straniero.
3: Un uomo è morto nelle acque del fiume Adda a Truccazzano, in provincia di Milano, in località Golfo Rivolta, e i vigili del fuoco che hanno diffuso la notizia stanno cercando di recuperarne il corpo. La vittima stava cercando probabilmente di aiutare il nipotino di 4 anni che si era buttato in acqua, ma nel tentativo è annegato, forse per un malore. L'area in cui è avvenuto l'incidente è particolarmente impervia e può essere raggiunta soltanto dopo un lungo tratto da percorrere a piedi, circostanza che ha reso ancora più complesse le operazioni.
2: Sono indagati i titolari dei bagni Segesta di Sestri Levante a Genova per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina. La procura ha inviato gli avvisi di garanzia per poter procedere all'autopsia.
3: Il caldo estremo che sta interessando il nostro paese non solo ha fatto scattare un'allerta sanitaria, ma anche una economica. Infatti, quanto emerso da un'indagine di Confesercenti mostra che la situazione di calore anomalo finisce per pesare anche su imprese e costumi. L'associazione che rappresenta migliaia di piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi ha lanciato un avvertimento. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia italiana tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,204 del PIL.
2: Lo sport con la Formula 1, Kimi Antonelli conquista la pole position del GP del Belgio 2026 a Spa, decima tappa del mondiale. L'italiano della Mercedes è il migliore, anticipando Verstappen e Norris, che però scivola al 13° posto per via delle 10 posizioni di penalizzazione. Terzo è allora Russell davanti alla Ferrari di Leclerc, quarto e Hamilton quinto.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura ci occupiamo della statale 26 della Valle d'Aosta, dove per un incidente si rallenta in corrispondenza dell'incrocio a Montalto d'Ora, in entrambe le direzioni. Sulla A5 Torino-Aosta troviamo ancora code per lavori tra Verrè e Pont-Saint-Martin in direzione Torino. Ci occupiamo infine del traforo del Monte Bianco per segnalare code con attese di circa 90 minuti in direzione Francia e di 15 minuti in direzione del territorio italiano. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
2: Profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amici.

0: Sono le 19.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, l'Iran ha sospeso l'attuazione degli impegni assunti nell'ambito del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti per la cessazione del conflitto. Lo ha dichiarato il viceministro degli esteri iraniano, capo della delegazione nei negoziati con Washington, citato dall'agenzia di stampa Tasnim. Teheran ha lanciato nel primo pomeriggio una seconda ondata di missili contro la Giordania, prendendo di mira installazioni militari che ospitano personale americano. Al momento però non risultano conferme da parte delle autorità giordane.
2: Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima sul litorale Ravennate per circostanze al vaglio. Sono stati intanto indagati i titolari dei bagni di Segesta di Sestri Levante a Genova per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina.
3: Un uomo è morto nelle acque del fiume Adda a Truccazzano in provincia di Milano, in località Golfo Rivolta. La vittima stava cercando probabilmente di aiutare il nipotino di 4 anni che si era buttato in acqua, ma nel tentativo è annegato, forse per un malore. L'area in cui è avvenuto l'incidente è particolarmente impervia e può essere raggiunta soltanto dopo un lungo tratto da percorrere a piedi, circostanza che ha reso ancora più complesse le operazioni di soccorso.
2: È indagato per omicidio colposo il titolare del cosiddetto calciometro, la struttura presso il Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove nella serata del 16 luglio è rimasto folgorato il 15enne Alessio Coletti. L'uomo ha ricevuto l'avviso di garanzia come atto dovuto al fine di consentirgli di nominare un consulente in vista dell'autopsia sul 15enne che verrà effettuata martedì.
3: Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini è arrivato questa mattina nel carcere di Bollate per far visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. L'uomo è stato condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour nel Cuneese. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega Giovani arrivata per manifestare sostegno a Roggero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia.
2: Lo sport: Kimi Antonelli conquista la pole position del GP del Belgio 2026 a Spa, decima tappa del mondiale di Formula 1. L'italiano della Mercedes precede Verstappen, Russell, Leclerc ed Hamilton. Norris chiude terzo ma scalerà a tredicesimo per la penalità. Il GP domani alle 15. Per il tennis, Luciano Darde ritorna in finale all'ATP 250 di Bastad, battendo in semifinale il paraguayano Daniel Vallejo. Il ciclismo: ora Tadej Pogacar ha inscenato una nuova magia al Tour de France 2026. Il fuoriclasse sloveno ha attaccato in maniera perentoria durante la salita finale, una durissima giornata sui Vosgi.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buona proseguimento di serata.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora. Un saluto dai VIP.
4: Radio Piemonte Sound. Era una delle radio che ascoltavo quando vivevo a Torino per i tempi di Big. Quindi saluto con affetto Radio Piemonte Sound.
5: Da Carlo Conti.

0: ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
3: La radio rende famosi. Occhio, anzi orecchio.
5: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.
6: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio. La radio della tua estate. La radio della tua estate. Della tua estate.

Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Malika Ayane si cimenta in Fotoromanza di Gianna Nannini.

0: sarai.
1: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
3: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
10: Un saluto dai VIP.
11: Ciao a tutti.
12: Ciao
11: a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Pier Francesco Favino
12: e Casa Smutniak.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A7 Milano-Genova segnaliamo code per un incidente tra Vignole Borbera e Isola del Cantone in direzione Genova. Ci occupiamo quindi del traforo del Monte Bianco per segnalare code con attese di circa 45 minuti in direzione del territorio francese. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione

0: canzone che state per ascoltare è una super hit di qualche anno fa.
1: Amici e amiche di Radio Piemonte Sound, sono Piero Pelù, ciao a tutti, vi bacio, soprattutto le amiche, ciao.

0: Ciao, sono Bebo dello Stato Sociale e volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.
1: Siamo molto in forma e voi siete una radio molto in forma.
2: E mai preso che ero un bambino e sapevo soltanto giocare, farmi male, guardare altrove, inventarmi le parole. Hai cucito le cicatrici, hai messo acqua nelle mie radici, mi hai chiamato alle 5 di notte.

le canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Ci sei solo tu, ancora Fausto Leali con questa versione di un grandissimo successo.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Wow! Mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
3: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.
0: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua estate.
4: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
13: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
14: Dai, sono un saluto a
15: Radio Piemonte Sound. Ciao.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A7 Milano-Genova segnaliamo code per un incidente tra Vignole Borbera e Isola del Cantone in direzione Genova. Ci spostiamo sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, dove per un incidente troviamo code tra gli svincoli Carpugnino e Baveno verso Gravellona. Ci occupiamo infine del traforo del Monte Bianco per segnalare code per traffico intenso in direzione Francia. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione

0: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare. La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua estate.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
2: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.
3: I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sembrare sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
4: Ah! Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amici.

0: dai VIP.
1: Io mando un saluto, ma da tanti anni esiste Radio Piemonte Sound, era una delle radio che ascoltavo quando vivevo a Torino per i tempi di Big, quindi saluto con affetto Radio Piemonte Sound.
2: Grazie Carlo. Ciao.
0: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Massimo Ranieri, un omaggio a Pino Daniele con Cammina Cammina.

Music Collection. Disco Explosion. Le grandi hits mixate degli anni 70 e 80. Disco Explosion. Due ore di pura disco dance 70-80. Rivivi i pezzi più ballati in discoteca negli anni 70-80 con Disco Explosion. In console al Disco Explosion, Monica.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: I Nomadi con un omaggio ad Antonello Venditti.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le news di viabilità. La circolazione al momento si presenta regolare lungo l'intera rete stradale della regione. Vi anticipiamo quindi che domani, domenica 19 luglio, dalle 9 alle 22, su tutte le strade extraurbane nazionali, sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Per oggi ci fermiamo qui, ci risentiamo domani mattina con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
4: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
3: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
4: O vai su spazioesogni.it.
5: Radio Piemonte Sound. La tua estate

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. La potente voce di Fausto Leali con A Wider Shadow Pale dei Procolarum.

0: diventato un follower delle nostre pagine social? Vieni a trovarci sui nostri profili Facebook, Instagram e WhatsApp e diventa anche tu un follower di Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, un abbraccio da Negramaro.

Hai già messo il tuo like alle pagine social di Radio Piemonte Sound? Facebook, Instagram, Twitter sono il modo migliore per interagire con la radio della tua città. Scrivici, leggi, commenta. Le tante notizie, interviste, curiosità che ogni giorno pubblichiamo

0: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Giorgia che omaggia Mango, con lei verrà.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Il profumo del mare. Il calore del sole. La sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica.

0: Panica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
9: Un saluto dai VIP.
10: Ciao amici di Radio Piemonte Sound, salutate anche voi, ciao cari!
11: Dance Music Collection.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
2: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
1: Dona il tuo 5 per 1000 alla

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. I Santi Francesi e Skin nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2024 con Hallelujah di Leonard Cohen.

0: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
1: Yuri di X Factor, Drops of Jupiter, una di quelle canzoni meravigliose degli Aerosmith.

0: l'oroscopo.
1: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
2: Nel mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Fred Ganzean dei Pooh.
1: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori e dirvi che è bello con radio come voi aver tempo di parlare serenamente delle proprie cose e raccontarle con calma.

0: Un saluto da Ultimo.
1: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Parole, emozioni. Radio Piemonte Sound va dritto al cuore.
1: Chissà se ti domanderai quanto ti voglio adesso. Io che non posso chiamarti più amore. Non posso. Se tu, come me, non hai dimenticato, anche tu prima o poi ti fermerai a pensare e mi incontrerai in un piccolo dolore e avrai ancora per sempre il ricordo di questo amore. Anonimo Italiano, se anche tu, come me,

0: La musica che illumina i ricordi. Rivivili nelle canzoni con Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Vuoi il mio amore e non puoi mentire. Sai che è vero, ma cerchi di nasconderlo. Hai fatto dell'amore qualcosa di negativo. Non puoi dare quello che non hai mai avuto. Pochi quelli che puoi prendere in giro. Can't hide love, earth, wind and fire.

profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio.

Che strano uomo avevo io. A letto mi diceva sempre: non vali che un po' più di niente. E mi vestivo di ricordi per affrontare il presente. Dolce Nera, sei bellissima.

0: Canzoni, parole, emozioni.
1: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Francesca Lotta e Fausto Leali da Ora o Mai Più con Non Amarmi.

0: sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua estate.
1: Mica e Michele Bravi insieme con Bella d'Estate.

Vedo gocce di pioggia di cristallo che cadono e la bellezza di tutto questo è quando il sole arriva e ci si specchia attraverso per fare quegli arcobaleni nella mia mente. E quando ti penso, qualche volta, vorrei passare del tempo con te. Solo noi due. Possiamo farlo se proviamo. Just two of us. Blue Withers.

canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Noi due nel mondo e nell'anima, i Pooh degli anni 70, con i Mattia Bazar.

0: Siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound Amica Radio si può ascoltare sul DAB non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Grazie all'attivazione dei nuovi impianti, la nostra radio si può ascoltare anche nelle province di Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, la tua amica radio in tutto il Piemonte.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Sono Noemi, ciao.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti. Insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso e ci ascoltiamo Concerto, canzone stratosferica degli Alunni del Sole, da lei appunto rivisitata.

le canzoni che hai nel cuore e i successi contemporanei. Questo è il mix di Radio Piemonte Sound.

0: il viaggio delle emozioni con le parole delle canzoni. Riascoltale su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
2: La musica del cuore.
1: Steven Brown con Mi sono innamorato di te.

0: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
1: Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Forse perché sei colei che mi salverà. E dopo tutto, sei il mio muro delle meraviglie. Wonder-

vivi la tua estate su Radio Piemonte Sound Amica Radio. La musica più bella del momento e i dischi delle tue estati più belle. Una canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Massimo Di Cataldo con Fatti Bravo e Dimmi che non vuoi morire.

Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. Oggi ne ascoltiamo una. Un omaggio al Banco del Mutuo Soccorso con Moby Dick.